0: tratta di poco più di un quinto del totale dei voli previsti in questa prima domenica di luglio, domenica di grandi partenze. Infatti, come potete vedere, l'aeroporto è molto affollato di viaggiatori. La maggior parte dei voli cancellati è stata infatti già riprogrammata nei giorni scorsi dopo l'annuncio dell'agitazione. Sono poi assicurate le fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero di 24 ore di oggi è il primo di una lunga serie di agitazioni nel mese di luglio ed è stato proclamato dal sindacato di base per chiedere l'adeguamento dei salari dei lavoratori aeroportuali che hanno perso, secondo il CUB, oltre il 20% del potere d'acquisto negli ultimi anni. E non è l'unica agitazione in programma oggi qui a Malpensa, dove sciopera anche il personale di ENAV e anche i dipendenti di EasyJet aderenti ad alcune sigle sindacali. Da Malpensa per ora è tutto, la linea a voi.
1: Ed è ridotta l'attività anche all'aeroporto di Catania, ma per un motivo diverso. La ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, l'emissione di cenere vulcanica in atmosfera, ha portato alla restrizione a 5 voli all'ora dell'attività di volo in arrivo nello scalo catanese, una misura che durerà fino alle ore 21. Parliamo ora dei mondiali di calcio. Il Marocco si qualifica ai quarti di finale, dove incontrerà la Francia, che ha battuto su rigore il Paraguay. Sentiamo Davide Vannucci.
2: È il 4 luglio a Filadelfia e nella città della dichiarazione di indipendenza, a 250 anni esatti di distanza, una Francia non brillantissima conquista i quarti di finale battendo di misura il Paraguay. Da Thomas Jefferson a Kylian Mbappé, Désiré Doué conquista un rigore, sterzata e fallo di Diego Gomez. Dal dischetto si presenta il capitano, che spiazza Hill e segna la sua 19esima rete in una Coppa del Mondo, la 7ª in questa edizione. Nel recupero, il numero 10 potrebbe ritoccare i suoi numeri, innescato proprio da Doué, doppia parata di Hill, che si conferma uno dei migliori portieri di questo mondiale. Nei quarti la Francia sfiderà il Marocco, che a Houston batte 3-0 il Canada con il cinismo dei più forti. Dopo un primo tempo opaco, gli africani sbloccano la pratica a inizio ripresa con uno schema su punizione. Hakimi trova una I al limite dell'area, destro nell'angolo. Al tramonto della partita, in contropiede, il raddoppio marocchino con lo stesso una I, servito da un tocco di Brahim Diaz. Nel recupero, un'altra ripartenza, conclusa da Raimi, sostituto dell'infortunato Saibari, mette a referto il tris definitivo.
1: Anche l'atletica leggera fa notizia. La rissa Iapichino ha stabilito il nuovo record italiano di salto in lungo nella nona tappa della Diamond League Eugene negli Stati Uniti. L'azzurra vice campionessa del mondo indoor al primo salto ha migliorato di un centimetro il primato della madre Fiona May, 7 metri e 12 centimetri. E un altro record riguarda la musica, numeri senza precedenti al concerto di Ultimo ieri sera a Roma. Sentiamo Luciana Parisi.
3: Ogni punto di vista, dal cielo, dal palco, dalla polvere di questa periferia romana. È stato uno spettacolo sorprendente. 250.000 sono tantissimi e farle arrivare e poi andar via in sicurezza, un successo. Fin qui tutto bene, e così è stato, è andato tutto bene. Ultimo ha superato anche il record del Modena Pack 2017 di Vasco Rossi, che oggi sui social si complimenta con il cantautore romano, e non è il solo. Fabrizio Moro, unico ospite sul palco.
4: Ne ho perso voli.
3: Ultimo parla facile, si veste con semplicità, non è un ribelle ma arriva. Pianeti è il primo brano in scaletta, Lunedì, Ovunque tu sia, Bella davvero, Rondini, Il ballo delle incertezze, fino a Sogni appesi, con il suo verso che da queste parti è un manifesto.
4: Grazie, Roma mia!
3: Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo.
4: Oggi ho fatto parte con tutto! Grazie!
1: E ora vi lascio a Fuori Linea, Viaggio del TG3 nella cultura e nelle arti, la prossima edizione del TG invece intorno alle 14.10. Grazie per averci seguito, buona domenica.
5: Prendi Andy Warhol, Armand e Mimmo Rotella, e mettili insieme. È quel che fa la mostra, che si intitola La forma consumata, e sarà aperta fino al 27 dicembre a Palermo, all'Albergo dei Poveri. Un'occasione unica. 81 opere realizzate tra il 1954 e il 2004, provenienti da collezioni private, quindi raramente

0: completamente esposte. Buongiorno e ben ritrovati a Fuori Linea. L'idea è quella di far dialogare pop art americana e nouveau realisme attraverso pezzi iconici come le Marilyn di Warhol e quella strappata di Rotella, e dunque tra oggetti di uso comune e ritratti celebri stimolare una riflessione sul consumo dell'immagine nella società contemporanea. Arrecanati durante lavori di restauro nella biblioteca di casa Leopardi è emersa una serie di affreschi del tardo Cinquecento in uno degli ambienti più amati dal poeta.
1: Avevamo messo mano a dei lavori semplici di manutenzione di questa stanza che aveva delle difficoltà, che era un'operazione prevista da tempo. La sorpresa è stata trovare dei colori.
2: È un luogo magico, fermo nel tempo, la biblioteca di Giacomo Leopardi, con i volumi amati dal poeta e la vista dalle finestre che ispirò tante sue opere, ma c'è ancora molto da scoprire. Lo dimostrano gli affreschi che i lavori di restauro hanno portato alla luce nella Sala degli Antichi, che ora si apre al pubblico ed entra nel percorso di visita di Casa Leopardi. Un ciclo pittorico che ha forti richiami religiosi, come la cacciata dal paradiso terrestre e la veduta marina con il motto biblico «In te confido», ma anche scene di vita nella campagna marchigiana.
3: Il secondo registro decorativo è invece più in alto ed è più piccolo. Rappresenta alcuni riquadri indipendenti l'uno dall'altro che possono fare riferimento ad alcune scene di vita quotidiana locale o magari anche ad alcuni episodi della storia locale.
1: Giacomo è sicuramente tra i poeti italiani quello più legato al suo territorio e nei suoi canti più noti, le ricordanze, il sabato del villaggio, il passero solitario per citarne alcuni, lui parla sempre dell'ambiente intorno a sé e in particolar modo nel sabato del villaggio o a Silvia di quello che vede affacciandosi dalle finestre della biblioteca.
2: Chissà se il giovane Giacomo Leopardi vide questi dipinti durante i suoi anni di studio matto e disperatissimo. Non è possibile dirlo con certezza, ma è probabile, perché le decorazioni vennero coperte nel 1841, dopo la sua morte. È stato il padre, Monaldo Leopardi, ad annotare nel proprio diario il restauro della piccola sala annessa alla biblioteca.
1: Questa scoperta cambia il volto della biblioteca. Questi colori, queste atmosfere, questo ritrovamento così interessante riporta la biblioteca al suo giusto splendore.
0: Nel 1527 Roma veniva saccheggiata e distrutta. Era la furia dei Lanzichenecchi, che Antonio Forcellino, il più illustre restauratore italiano e uno dei massimi esperti di arte rinascimentale, racconta nel suo nuovo libro.
4: Ci troviamo nel palazzo del Cardinale Nardini, dove è emerso durante il restauro questo affresco meraviglioso, la punizione di Dio verso l'ultimo re di Babilonia, Baldassarre, che aveva saccheggiato il Tempio di Israele.
5: Cosa vi ha colpito di questo affresco?
4: Il fatto è che durante il sacco di Roma accadde esattamente la stessa cosa. Tutto ciò che venne rubato nelle chiese servì per mettere in scena questi oltraggiosi banchetti blasfemi, e quindi questo deve aver provocato alcuni soldati che hanno arrecato dei danni cancellando alcune facce dei protagonisti dell'affresco.
6: La situazione è disperata, Vostra Santità. Camillo Orsini, che difendeva Porta Torrione, è stato sopraffatto.
5: Che cosa ha rappresentato il sacco di Roma per la cristianità?
4: Intanto una strage violentissima, quasi un terzo della popolazione si stima venne cancellato. E una violenta cesura anche di quella che sembrava l'età dell'oro.
5: Il suo racconto ridefinisce la fisionomia di due figure molto note dell'epoca, Michelangelo e Isabella d'Este, che ebbero un ruolo controverso durante il sacco.
4: Michelangelo, per troppo entusiasmo repubblicano, tradisce i medici e milita nel governo repubblicano appena i Lanzichenecchi compaiono su

0: cultura di Firenze. Isabella d'Este purtroppo si dedica alla ricettazione, addirittura viene in possesso dei due arazzi della Cappella Sistina e li manda a Mantova con una nave che però viene saccheggiata al largo di Grosseto e gli arazzi saranno recuperati a Istanbul 40 anni dopo.
1: È uno dei più celebri scultori e architetti contemporanei al mondo, Amish Kapoor, che è stato ospite d'onore al Tabuk Festival a Taormina, mentre quest'estate le sue opere vengono ammirate in tutta Europa.

0: Quella in Inghilterra che state vedendo è solo una delle quattro mostre dedicate ad Anish Kapoor che quest'estate si possono visitare in giro per l'Europa, da Venezia a Manta in Finlandia, da Duisburg in Germania ad appunto Londra. Kapoor, archistar ma anche artista contemporaneo di grande impatto visivo, continua ad affascinare il pubblico con la sua opera, trasformando la scultura in esperienza spaziale e l'architettura in oggetto scultoreo.
1: Non si tratta di trasmettere un messaggio, ma dell'interazione fra spettatore e opera. Spero che il pubblico provi stupore, meraviglia, persino rifiuto. Va bene tutto.
0: È il rosso il colore ricorrente delle opere realizzate in questo 2026, da All of Nothing ad Hamakon.
2: Big, red.
1: È grande, rossa, è metà fra pittura e scultura. Quello che conta è la qualità di questo rosso, è polveroso, brillante, luminoso.
0: Colore che è nota distintiva anche delle tele inedite che ha portato a fine giugno al Tao Book di Taormina, dove è stato premiato per le arti visive.
2: Red.
1: Il rosso dialoga bene con Taormina, basti pensare al maestoso Etna, ma anche alla creatività che qui si celebra tra arte e letteratura.
0: Perché per Kapoor il rosso è sì il colore della celebrazione, ma è anche il colore della paura. Gli chiediamo cosa significhi per lui la fiducia, tema del Tao Book di quest'anno.
2: We live in very complicated, difficult times.
1: Viviamo tempi difficili dove la fiducia è fragile. Per questo credo che l'interazione fra opera e spettatore possa ristabilire questa strana comunicazione fra credere e non credere. Nella cultura la fiducia è diventato un tema essenziale.

0: Fuori linea per oggi si ferma qui, ma torna la prossima settimana. Se avete segnalazioni, scriveteci alla nostra mail tg3cultura@rai.it. E da tutti noi una buona domenica.
1: Un cordiale buongiorno a tutti voi. La pressione atmosferica è tornata ad aumentare sul paese e questo garantirà per oggi generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Partendo dalle regioni settentrionali, il cielo sarà in prevalenza sereno, al più delle velature in transito nel pomeriggio e deboli piovaschi in serata tra Veneto e Friuli. Sulle regioni centrali anche cielo sereno con qualche nube in più a ridosso della dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, anche qui cielo sereno ma una nuvolosità un po' più compatta potrà interessare nel corso della giornata i monti della Calabria. Cielo essenzialmente sgombro da nubi anche sulle isole maggiori in un contesto di ventilazione ancora principalmente settentrionale in parziale attenuazione con venti di maestrale e tramontana un po' più vivaci sulla costa del Basso Tirreno, sulla Puglia Adriatica e in area ionica. Per la giornata di domani avremo ancora alta pressione, quindi generali condizioni di bel tempo, ma aumenta l'instabilità lungo la dorsale appenninica con piogge isolati temporali nelle zone interne di Marche e Abruzzo, sul Molise, la Campania e localmente la Basilicata, mentre al settentrione il cielo sarà al più sereno o col qualche velatura. Infine le temperature, per oggi valori massimi in aumento al settentrione e al centro, specie il versante adriatico, punte tra i 33 e i 35 gradi.

0: Lei è Khalil. Oggi siamo qui per il quinto intervento negli ultimi mesi. Questo intervento è per asportare la milza, in quanto a seguito di un incidente avvenuto a inizio dicembre del 2024 è comparsa comunque una neoformazione alla milza. Ora, questo intervento rispetto agli altri lo possiamo definire una passeggiata. In quei quattro interventi ha rischiato la vita più volte. È stata investita, ma in una dinamica decisamente assurda e beffarda.
1: Il 5 dicembre era una giornata normalissima, io stavo lavorando, intorno alle 17 mi è squillato il telefono, lei era andata con i dog sitter. E questo ragazzo mi dice: hai un cane bianco? E sì, e perché è stato investito? E lì il nero totale, perché non riusciva a mettere insieme le due cose. Io sapevo che era con l'associazione, invece mi chiamava un perfetto sconosciuto. E quindi lì mi ha raccontato che Khalil era lungo una carreggiata, era stata investita, quindi probabilmente, cioè il furgonato, si è aperto lo sportello anteriore, che quindi ipotizziamo non essere stato chiuso adeguatamente, ma anche la gabbia non era chiusa adeguatamente. Comunque Khalil è caduta col veicolo in corsa ed è stata investita da un'altra macchina.
0: Lei aveva subito un femore destro spappolato, quindi si era spappolato il femore destro. Aveva lussato entrambe le teste di femore, sia a destra che a sinistra.
1: Sì, quindi fuori dagli acetaboli, sì, del bacino.
0: Una lussazione bilaterale e una frattura delle costole del lato destro.
1: A rischio emorragico. E lì è iniziata tutta la... tutto il
0: calvario.
1: Come posso dire, il calvario, sì, forse è il termine più opportuno, il calvario.
2: Khalil ha avuto una storia veramente travagliata. Dopo un gravissimo trauma automobilistico è arrivata qui in condizioni disperate. Era un politrauma molto complesso che ha coinvolto, direi, tutti i reparti a vario titolo. Ha subito diversi interventi, ha avuto momenti critici in cui, insomma, si disperava di poterla aiutare in modo radicale.
1: E lì poi è stata dimessa il 2 gennaio, praticamente paraplegica, e perché quasi 30 giorni di degenza l'hanno praticamente... hanno tolto tutto il suo tono muscolare, quindi Khalil non era in grado di stare in piedi.
0: È cambiato tutto, perché adesso quello che prima sembrava la normalità adesso per noi è diventato eccezionale. Quindi anche attraversare la strada, che prima era una cosa normale, si esce di casa, si apre il portone, si attraversa la strada per andare su quell'aiuola, è cambiato tutto, è diventato qualcosa di eccezionale. La prima volta che l'abbiamo fatto un video e ce lo siamo riguardato milioni di volte, perché sembrava come se fossimo arrivati sulla luna, ma in realtà abbiamo semplicemente attraversato la strada.
1: Poi non eravamo pronti a immaginarci una vita senza Khalil.
0: No, ma soprattutto in quel modo. In un modo improvviso, in un modo immeritato, che è immeritato per tutti, è ingiusto per tutti, però in un modo così poco dignitoso.
1: Cioè, una malattia ti prepara in qualche modo, hai il tempo di prepararti al distacco e a iniziare a mettere nella tua a metabolizzare. Invece queste notizie così devastanti sono proprio un muro tra un prima e un dopo.
2: Abbiamo scoperto che a livello splenico, quindi a carico della milza, c'era e c'è una lesione, una neoformazione che dall'inizio sarebbe stata meritevole di approccio chirurgico, però abbiamo aspettato che la situazione clinica si stabilizzasse e che potesse affrontare l'intervento in maniera più serena. Quindi siamo qui per togliere la milza e metterla in sicurezza anche da questo punto di vista.
0: Noi non abbiamo figli, ma siamo sicuri che anche se ne avessimo avuto, l'amore e l'attenzione che abbiamo per lei non sarebbe cambiata minimamente.
1: Kalì è una delle cose più belle che mi sia capitata nella vita.
0: Che ci sia capitata nella vita.
1: Scusate, ma sì, allora, non mi imbarazza, insomma, dire alcune cose che sono proprio della mia sfera intima, però spiegano che cosa è stata Kalì. Nel 2013 ho avuto quel famoso anno horribilis che più o meno, diciamo, la gente può capitare di vivere. Ho perso il lavoro, ho avuto una diagnosi di malattia cronica o degenerativa e quindi ho anche interrotto una relazione, cioè nella manciata di 4 mesi ho perso tutto nel 2013, tutto in 4 mesi. Dopodiché ho iniziato a rimettermi in piedi, ho conosciuto Francesco e abbiamo iniziato a frequentare un posto, si chiama Serrone, dove lui aveva questa piccola casetta di montagna e lì c'era un gregge e con circa 10 maremmani.
0: Siamo entrati in conoscenza col pastore, col gregge, nelle loro dinamiche, insomma.
1: Siamo proprio appassionati alla razza, abbiamo anche iniziato proprio a studiare, no? A un certo punto, proprio perché conoscevamo questo pastore, e ci dice che la sua maremmana era rimasta incinta. A quel punto, cioè, noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: uno deve essere il nostro. Kalì è come se ha rappresentato il ripristino di un punto di equilibrio. Dal punto di vista mio fisico, perché avevo avuto anche una compromissione proprio a livello motorio e quindi è stata proprio un nuovo inizio. Ho ricominciato a camminare. A camminare intendo sia veramente fisicamente, sia concedendomi la serenità di un'impostazione, di un nuovo equilibrio di vita in tre.
2: È senz'altro difficile rapportarsi a Tiziana e a Francesco dovendo affrontare l'ennesima chirurgia. Tuttavia loro rendono il nostro compito anche molto facile, perché riescono sempre a vedere al di là degli ostacoli, che purtroppo sono stati numerosi, e abbiamo stabilito un rapporto profondo, per cui questo rende più facile comunque anche nella difficoltà lo scambio tra noi.
0: C'è una frase bellissima che ho letto poco tempo fa che diceva che loro per noi sono un capitolo della nostra storia e noi per loro siamo tutto il libro,
1: tutto quello che hanno.
0: E quindi per questo non potevamo non garantirle ciò, tutta la nostra forza e il nostro impegno. Quindi la promessa che mi sento di fare, la promessa che ci sentiamo di fare è quella di fare mille all'infinito, tutto ciò con le nostre forze, ma solo per garantirle dignità, autonomia e amore.
3: Adesso dobbiamo naturalmente aspettare quello che sarà l'esito dell'esame istologico, quindi per definirci con un nome e un cognome della natura della neoformazione, ma dobbiamo avere molta pazienza e un'attesa di circa 15 giorni.

0: Allora, oggi sono venuta in clinica perché ho portato un mio rettile, un Anolis, perché hanno dato degli atteggiamenti comunque un po' insoliti e quindi temo abbia qualcosa che non va. Ho notato un piccolo rigonfiamento, diciamo, all'attaccatura della coda. Non cammina molto bene, quindi è un po' rallentato.
1: Io temo che si sia rotto l'osso come quello dell'altra volta.
0: Si muove un po' più lento del solito. Era più gonfio giorni fa, adesso si è un po' sgonfiato.
2: Lo vedo anche un po' disidratato.
0: Sì, quello sì, perché ultimamente ha mangiato meno.
2: Come ci accorgiamo che un rettile sta male è una domanda abbastanza comune, è una curiosità. Diminuzione dell'attività, dimagrimento, disidratazione, non mangiano e poi ci possono essere le cose quelle più facili da vedere, quindi lesioni cutanee, problemi alle squame.

0: gonfiori, però sempre duro come consistenza.
1: Sì. A me sembrava più evidente.
0: Allora,
1: Quindi per sicurezza gli ho dato pure il gluconato. Calcio gluconato
0: ok.
1: per bocca. Poi si stressa tantissimo.
0: Infatti adesso cerchiamo di manipolarlo il meno possibile. Gli facciamo prima di tutto le lastre. Proviamo
1: Ok.
0: a stimolarlo un po' in cloaca per fargli un lavaggio e vedere se otteniamo un po' di materiale da analizzare per i suoi parassiti o altro. Molto spesso mi viene detto, ma uno che ci fa con rettili? Mica si affeziona, ma effettivamente l'affezione non è l'unico obiettivo, no? Di avere un animale. Per esempio, chi ha l'acquario, magari ama vedere i pesci nell'ambiente, eccetera, no? Gli piace vedere animali che stanno bene in un ambiente. E quindi spesso avere un terrario con un rettile può essere una cosa simile, cioè diventa una sorta di documentario che uno ha dentro casa 24 ore su 24, poi si occupa, gli dà da mangiare, osserva la crescita.
1: Non hai un rapporto come puoi avere con un cane o con un gatto, però verso di loro hai comunque un'apprensione, è come un qualcosa di tuo che tu cresci e tutti i giorni li curi e io non riesco a farne a meno, insomma.
0: Ho paura che ci sia, come al solito, un problema metabolico sottostante e quindi dobbiamo cercare di capire. Quindi gli volevo fare un prelievo di sangue che ci può aiutare e poi vabbè, faremo questo lavaggio per vedere la cloaca. Nell'ambiente c'è una lampada a raggi ultravioletti.
1: Sì, c'è lo spot e l'UVB, 5%.
0: Ho proceduto con delle analisi delle feci, per fortuna l'animale ha defecato durante la visita, cosa che spesso succede con le sollecitazioni, e osservando al microscopio abbiamo trovato dei parassiti flagellati. E quindi abbiamo chiuso il cerchio perché lampada a raggi ultravioletti, ambiente corretto, alimentazione corretta, perché questo animale aveva una carenza metabolica di calcio, perché la parassitosi faceva sì che l'animale, mangiando correttamente, non riusciva comunque ad assorbire sufficiente calcio.
1: Deve fare una terapia per una settimana per bocca di questo farmaco contro questi flagellati e poi deve fare delle punture di calcio gluconato. Le punture le faccio io. Ho dovuto imparare.
2: Lei è Masha, una Scottish Fold. Che ho recuperato quasi 2 anni fa da una famiglia che non la voleva più. La gatta stava in fin di vita e quindi corsi qui in pronto soccorso, riuscendo a salvarla alla fine. È stata riscontrata un'ipoplasia midollare, che vuol dire che il suo midollo non produce più globuli rossi, non è autosufficiente. Masha, esci! Mascio lì! Purtroppo, avendo questo problema che avrà vita, deve fare delle terapie ospedaliere, quindi ogni 2-3 settimane veniamo qui in ospedale per fare l'iniezione. Se non fa il farmaco, la gatta muore.
3: Oggi ci è venuta a trovare Masha, un'amica di stimati 5 anni, uno Scottish Fold che possiamo definire miracolato. Viene a cadenza mensile da noi per fare diciamo, un'iniezione di darbepoietina, che è una sostanza che stimola il midollo, diciamo, a produrre più globuli rossi.
2: Quando fu ricoverata qui, la rediviva la chiamavano perché nessuno credeva che potesse farcela. Masha è diventata la principessa di casa perché poi lei risponde, la chiami e lei ti risponde dovunque sia lei arriva. Masha rispondi. Oppure vuole l'acqua dal rubinetto perché lei vuole l'acqua corrente. Non si beve l'acqua dove ho già bevuto una volta, l'acqua adesso è pulita, quindi va in bagno, sale e aspetta, e io vado ad aprire l'acqua. Sicuramente ci siamo incontrate per la sua anche tenacia, che è un po' come me. Mo' la voglio mettere sul filosofico, però è vero perché lei ha avuto 3 arresti respiratori, siamo arrivati correndo. Ossigeno, loro mi hanno chiamato, guarda che sta andando, e invece

0: e a 8 punti più alta della volta scorsa in tutte e due le misurazioni. E invece no. Per cui, cioè, adesso sarebbe quasi da non fare l'iniezione e rivederla tipo tra 5 giorni.
1: Oggi la visita è andata bene, inaspettatamente i globuli rossi sono più alti del normale.
0: 34.
2: Sì. Ma è oltre il normale proprio.
0: Quando si dice che hanno 7 vite, vuol dire davvero che a volte ci sorprendono. Io non credevo sinceramente molto al recupero, perché sembrava che ci fosse proprio un deficit di produzione da parte del midollo che produceva i globuli rossi. Invece fortunatamente diciamo la componente di assenza di stimolazione del midollo, dell'eritropoietina che è prodotta dal rene, era prevalente rispetto all'anemia, e quindi senz'altro ci ha sorpreso in questo senso.
1: Beh, io ritengo che i gatti in qualche modo siano magici. Chi li ama e li conosce, e anche chi non li ama, quando impara a conoscerli, si trova stregato. Più di una persona ho sentito che poi non ne possono più fare a meno.
3: Lui è Sunny, è un cocker americano di 14 anni. Siamo qui venuti in visita dal dottor Corlazzoli, perché da 4 anni ha le crisi epilettiche.
4: La scelta di avere un cane è stata soprattutto mia, perché ce l'ho sempre avuti fin da piccola. Ho vissuto parecchi anni da sola e mi mancava avere un animale vicino. Poi quando siamo andati a vivere insieme ho detto, beh, forse adesso è il momento che possiamo prenderlo. È stato un mio regalo di compleanno lui. Io credo che Sunny sia arrivato in un momento in cui c'era forse un desiderio di avere un figlio, più da parte sua in realtà che da parte mia. Quindi il cane è stato un po' un sostituto. Sunny ha di speciale che partecipa a tutto quello che noi facciamo. Sta con noi da quando aveva 4 mesi, per cui l'abbiamo sempre portato dappertutto. E dove lo porti, lui viene.
5: Sunny è un cocker americano di 12 anni circa, lo seguiamo da diversi anni per le crisi epilettiche. Le crisi epilettiche sono un fenomeno che deriva da un'attivazione elettrica della corteccia cerebrale. Se sono crisi generalizzate come quelle di Sunny, il paziente perde conoscenza e ha un'attività motoria involontaria che può durare anche molto lungo.
6: Le crisi come sono andate?
3: Le crisi era dopo di questo periodo, ecco, a luglio. Ne ha avute 2 a luglio l'anno scorso, poi adesso l'ultimo mese ne ha avute 7. La prima crisi epilettica che ha avuto Sunny, mentre io ero in bagno, quindi non l'avevo visto, pensavo che stavano litigando perché è un altro cane. Sono andato di là, invece era proprio in piena crisi, ho visto che le classiche mosse da crisi, diciamo le convulsioni. Quello che ho provato io è stato subito muore, infatti ho telefonato a lei, dico guarda, dico, vieni giù che Sunny c'ha un infarto.
4: E io quando è successo a me ho telefonato.
3: E lei viceversa.
4: Invece di chiamare il veterinario ci siamo rimasti.
3: Però ecco, la prima volta è così, poi giustamente dopo 1, 2, 3, 10, 20, 30.
5: L'ultima crisi segnata 29 maggio, e poi com'è andato da maggio poi?
3: Queste sono le ultime che ho segnate, non ho stampate, non ci ho fatto a stamparle, vanno così a salire. Se ce l'aveva leggera la mattina, sicuramente ricadeva pesante, un po' più pesante la sera. Sembrava come se non l'avesse scaricata tutta quanta.
5: 4 crisi la sera e 4 leggera.
3: Sì.
5: 6. Più crisi in un giorno, quindi.
4: Maggiore indicatore delle crisi che stanno arrivando è l'altro cane, che lo annusa molto spesso, i giorni prima. Quando ci accorgiamo di lei che lo annusa in maniera così assidua, ci guardiamo.
5: Sembra ragionevole e anche ragionabile dai proprietari di tollerare una crisi ogni 6-8 settimane. Se nelle 6-8 settimane abbiamo raggiunto l'obiettivo, manteniamo il trattamento. Se nelle 6-8 settimane l'obiettivo non è raggiunto, è necessario o aumentare la dose del farmaco o aggiungere un secondo o un terzo farmaco al protocollo.
4: Ultimamente gestiamo più l'ultimo farmaco.
3: Ogni tanto no? Mandavo le mail perché vedevo che perdeva le zampe posteriori, le perdeva, che non camminava. Anche attualmente, la mattina dopo 2 ore che lo prende.
4: È una foca, cammina solo.
3: E poi recupera verso le 4 del pomeriggio e smaltisce un po', diciamo, il farmaco.
5: Sarebbe meglio abbassargli di molto, invece che 3/4 addirittura, provare a dargli 1/2 e basta. Mezza mattina e sera la teniamo come base.

0: però gli aumentiamo le altre cose che prende.
1: Red Foreman?
0: Sì. Magretto? Cos'hai di fresco?
2: L'ho fatto io.
3: Fino all'altra settimana c'era il pelo lunghissimo, pensavamo di essere ingrassato, invece poi dal pelo sei in grande forma.
0: L'obiettivo primario della cura è mantenere le crisi distanziate, ma è ancora più importante mantenere una buona qualità di vita dell'animale e anche dei proprietari che vivono con lui. Per quanto riguarda l'animale, tutti questi farmaci sono potenzialmente sedativi, ma vanno utilizzati a un dosaggio che sia ben tollerato al paziente. L'obiettivo è avere un cane che fa la sua vita di relazione assolutamente normale. Per quanto riguarda i proprietari, lo sforzo maggiore è convincerli che devono normalizzare la loro vita, tollerare il fatto di lasciarlo da solo qualche ora, e sarebbe meglio vivessero in un ambiente tranquillo, sereno, perché l'ansia è un cortocircuito che favorisce l'insorgenza di queste crisi.
4: Io la prendo troppo male, diciamo, sempre sotto stress, quando poi alla fine se viene, viene. Quindi, però la vivo malissimo.
5: Poi sono diventato un infermiere veterinario per gestire tutte le ansie. Ultimamente, sono 4 anni che dormo su una brandina in sala perché gestisco un attimo tutta la situazione delle crisi. Se la notte prende, sta in camera, e il giorno invece sta in sala, quindi io faccio alterno di qua e di là, ho messo la brandina in mezzo, e così almeno se vedo, cerco di aiutarlo per quello che posso.
0: Questi animali hanno delle fluttuazioni nella frequenza delle crisi e quindi bisogna inseguirli col trattamento, modificandolo, cercando di mantenere l'obiettivo primario.
3: Sunny ci ha insegnato, soprattutto con la malattia, ad accogliere quello che arriva nella vita e soprattutto a cercare di stare bene anche quando le cose non vanno bene, che è la cosa più importante.

0: rispetto allo stare con noi questa notte preferite?
1: Dottor Corretti,
0: adesso facciamo così. Infatti, siamo d'accordo. Però guardatela, valutiamo insieme. Non sarebbe indispensabile, anche perché voi avete acquisito sul campo le competenze per gestire qualsiasi emergenza, per cui no, ma è andato tutto come volevamo, speravamo che andasse, potremmo farne a meno, però preferisco che lo decidiamo con lei presente. Eccola, quindi ci ha risposto.
2: Quanto sei fatto?
3: Oh, di nuovo rasata per l'estate.
1: Oh, non riusciamo a fargli di crescere il pelo.
4: Vabbè,

0: connesse all'approfondimento di questa neoformazione a carico della Milza, soltanto l'istologia dirà la verità. I proprietari sono molto informati, per cui sono persone molto attente, e quindi il timore vero è che si possa trattare di un angiosarcoma, che è il nostro spettro, che effettivamente limita fortemente le aspettative di vita.
1: La fortuna è che non era ulcerata in questo momento, quindi non c'era versamento addominale. L'abbiamo mandata tal quale e adesso ci daranno poi delle informazioni aggiuntive, quindi ci daranno un nome e un cognome di questa neoformazione.
2: Andiamo all'istologico.
1: Sì. Andiamoci,
3: Gerda.

0: è veramente una guerriera. Noi eravamo nella stanza parlando con i dottori circa l'intervento, circa il da farsi, eravamo indecisi se aspettare per la degenza o meno, e lei è comparsa nella stanza così, in piedi, camminando, venendoci incontro, ha tolto ogni tipo di dubbio, e adesso niente, adesso ce la riportiamo a casa e cominciamo questa nuova avventura. Attenzioni, cure, medicazioni, amore.
1: Questo è un paragrafo fatto di consapevolezza, perché cioè noi abbiamo pensato tante volte che sarebbe stata l'ultima volta che l'avremmo vista, e quindi siamo consapevoli che Calino non è un cane giovane, un cane di grande taglia, di 10 anni, è un cane anziano, e quindi tutto quello che verrà adesso verrà vissuto ancora più con più energia e con più intensità di quanto già non avessimo vissuto questi 10 anni, perché è proprio un regalo ogni giorno adesso che si aggiungerà, e quindi con maggiore consapevolezza sicuramente. Calino non ci voleva proprio, non ci voleva lasciare.
0: No, ci ha fatto capire in tutti i modi che non è, che non voleva che fosse il momento.
1: E neanche noi eravamo pronti, quindi.

0: So how do I say goodbye? Vivere accanto a me deve essere sicuramente difficile e soprattutto faticoso. Non sto mai fermo, non mi riposo mai e devo sempre coinvolgere tutti in quello che faccio. C'è chi ti dice che devi anche avere i tuoi spazi, qualcuna ti dice che le cose che ami devi anche farle da solo. Ho provato, l'ho fatto e ho sentito un grande vuoto sia fuori che dentro. Devo sempre fare tutto con le persone che amo e questa è un'altra eredità di mio padre. Noi bambini, mia madre e lui, sempre insieme in giro per l'Europa. Sempre in campeggio, perché lui odiava gli alberghi. E mia madre odiava il campeggio. Il loro è stato un grande amore. Forse quello che cerco in un rapporto di coppia è anche questo. Il sostegno, il porto sicuro dove rifugiarmi. Ma anche qualcuno che sopporti le mie stranezze senza giudicare troppo. Come ha fatto mia madre con mio padre e poi anche con me. Quando apro la porta di casa lascio fuori tutto il casino della giornata. Non posso sopportare il peso di un conflitto con la persona che amo. Devo risolverlo in fretta, girare pagina e scordarlo.
1: La mattina Wendy stava bene, è scesa, ha fatto i bisogni, è venuta a tavola a reclamare cibo con la zampa e 2 ore dopo era completamente paralizzata.
2: Durante la visita Arturo era un po' parecchio agitato e forse io più di lui, però speriamo bene.
3: C'ha uno sguardo che ti folgora, probabilmente come Marilyn Monroe aveva qualcosa in più, ecco, lei ce l'ha.

Buongiorno e buona domenica dal TG3 LIS. I festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Washington il discorso di Trump è slittato a tarda serata per il maltempo. Siamo più ricchi e forti che mai, ha esordito il presidente di fronte a migliaia di fans. Il tycoon ha quindi esaltato i successi del suo mandato, ha evocato di nuovo lo spettro del comunismo e ha attaccato ancora l'Europa sui migranti. I giorni del lutto in Iran, ancora una folla immensa al secondo giorno dei funerali dell'Ayatollah Khamenei, che diventano anche un banco di prova per misurare i rapporti di forza nel regime. All'Angelus, in piazza San Pietro, il Papa poco fa ha ricordato le vittime del terremoto in Venezuela e testimoniato la sua vicinanza in questo momento difficile. Leone XIV nel pomeriggio si trasferirà a Castel Gandolfo per un periodo di riposo fino alla fine del mese. Giornata di disagi per chi viaggia in aereo per lo sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato CUB Trasporti, decine i voli cancellati. La cronaca, una protesta plateale dei braccianti del ghetto foggiano, si è conclusa l'occupazione della Basilica di San Nicola di Bari, ma restano le pressanti richieste di migliori condizioni di vita. Tragedia ad Otranto, un uomo si è gettato in mare per soccorrere i figli, due gemelli di 8 anni, li ha portati in salvo ma poi è morto di infarto. Sport negli Stati Uniti, Larissa Iapichino ha siglato un nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12. L'atleta ha battuto così quello detenuto finora da sua madre Fiona May, che nel 1998 si spinse a 7 metri e 11. Era la nostra ultima notizia, grazie a voi tutti per l'attenzione e ancora una buona domenica.

0: Che tristezza questo deserto. Una tristezza infinita. Io fotografo. Arriverà pure l'estate.
1: Via, via.

0: tutti gli anni. Il 18 di marzo si accendono le fogherasse di San Giuseppe, di origine controversa, di certo legate alla festa della stagione che si rinnova, alla primavera. Quelle lucciole che volano in alto, portate dal vento, per me, bambino, sono le stesse lucciole che hanno guidato i marinai nell'antichità l'ingresso nei porti.
1: L'inverno è poco bello, manca tutto, insomma, d'inverno, dai, manca, ti sembra di avere, capito, meno ossigeno, meno... Sì, io sono uno che faccio molte passeggiate al mare, c'è un cagnolino piccolo, però senti quella tristezza dentro, che d'estate è troppo e d'inverno è poco.
2: Il fuori stagione è una sorta di fuori campo, di campo cieco della Riviera Romagnola, no? Il fuori stagione è quel tempo che emerge quando il sipario cala, quando gli ombrelloni si chiudono, quando la spiaggia è deserta, quando la città si spoglia di ogni ornamento. Quello è il fuori stagione, è il tempo sospeso, è il tempo proprio della provincia, è il tempo del sogno, è il tempo della memoria.
3: È una provincia che però ogni anno ha questa metamorfosi da provincia in inverno e metropoli d'estate, no? Quindi ti permette di avere il meglio dei due mondi, per così dire, perché t'arriva proprio il mondo in casa. Una volta era soprattutto l'Europa, adesso arriva anche gente da fuori, arrivano turisti dalla Cina, dall'India.
4: Il fuori stagione e la stagione sono due facce della stessa medaglia. La città si trasforma completamente, affollatissima, divertente, esuberante d'estate, nebbiosa, spenta, riflessiva, quasi una città fantasma d'inverno.
5: In inverno Riccione è molto fredda, è molto umida. E io ricordo queste nebbie che non mi permettevano veramente di vedere la mia amica del cuore che viveva nella casa di fronte. Io non so se amo il mare d'inverno, perché forse tira fuori quella malinconia che c'è dentro Martina. Non mi mette di buon umore l'inverno.
6: Cioè io sento molto le stagioni, perché essendo figlio dell'albergatore le sentiva molto, no? Per esempio la primavera è il momento in cui cominci a sbaraccare, tiri fuori la cala dell'acqua, a pulire, fai le pulizie, così. D'estate tutto, dai, però l'estate è vita, è calore, così. Poi dopo l'inverno comincia a diventare la malinconia, però ci vuole perché noi siamo ciclici, perché se tu sei sempre pom pom pom pom pom, e quindi anche la bellezza della malinconia, per uno poi nato a Riccione, in riva al mare, io adesso che vivo a Bologna mi manca un casino il mare, mi manca la sera venire, quando c'è quella pioggerellina d'inverno che non c'è nessuno, come si dice, non trovi neanche quello che ha perso la beretta.
7: Ma il fuori stagione mio è la possibilità, per esempio, di andare in spiaggia senza con tanta gente. Ma non perché per snobberia, che proprio amo il momento in cui la spiaggia mi piace, sia quando si svuota sia quando si ripopola. Cioè, i due periodi preferiti sono la primavera, quando comincio a vedere, vado magari col cane a fare le passeggiate, comincio a vedere che rimettono giù gli ombrelloni, mi mette di buon umore questa cosa. E poi mi piace molto il momento del... che una volta era una tragedia invece, cioè da ragazzo, insomma, a parte che coincideva con l'inizio della scuola, però per me l'autunno è sempre stato, invece adesso mi piace un po' di più, perché sto invecchiando.
8: Il contrasto del

0: dell'estate, dell'inverno in questi luoghi, in queste terre, in queste spiagge, davvero è stato uno scenario che capovolgeva l'atteggiamento e lo spirito sia degli abitanti, ma in particolare di quegli artisti che hanno saputo valorizzare questi contrasti. Quei titoli di coda che la spiaggia svuotata dei bagnanti ha sempre creato costituiva anche uno scenario di intimismo che sono diventate una risorsa per una fotografia che cercava dettagli e anfratti anche malinconici.
1: L'Adriatico per me è un amore difficile che si esplicita soprattutto nel fuori stagione. Come tutti gli amori difficili, le soddisfazioni sono assolutamente più grandi. Naturalmente serve quell'attenzione, quella costanza, quella capacità di apprezzare non soltanto le nebbie, ma anche le torbidità.
2: La regione Emilia-Romagna, nello stendere la sintesi del suo programma economico, lo incarna in questa definizione: asse metropolitano policentrico. Perfetto, l'asse è la via Emilia e la parallela autostrada. Metropolitano, noi siamo avanti, saremo anche comunisti, ma somigliamo più noi agli americani di chiunque altro, baseball e quant'altro. Policentrico, noi non siamo come il Lazio dove c'è solo Roma. No, la regione Emilia-Romagna, per ragioni storiche, sede di diversi ducati, delle legazioni pontificie e quant'altro, è policentrica. Quindi noi siamo sull'ipotesi di un asse metropolitano policentrico che va da ovest a est, arriva alla costa e lì forma questa bellissima T con un'altra direttrice che è quella che va da Gabicce come minimo fino a Bellaria, ma io direi fino ai lidi Ravennati di sicuro. Sono 60 chilometri pieni di locali, di discoteche, di arene estive. È un continuum.
3: Dobbiamo dimenticare il concetto di fuori stagione. Noi facciamo turismo tutto l'anno e infatti abbiamo una fiera, la terza italiana. Abbiamo un palazzo dei congressi, forse il migliore in Italia. Quindi dobbiamo superare il concetto di stagione, che è un concetto, se mi consentite una battuta, che ha una matrice mezzadrile. Non a caso ha questa matrice, perché gran parte dell'imprenditoria della Romagna viene dalla cultura mezzadrile. Attenzione, il mezzadro è un contadino col cervello, cioè un contadino che è un manager, gestisce l'azienda e magari tenta anche di fregare un po' il padrone.
4: Il modello romagnolo è quel modello di ospitalità che non ha eguali nel mondo e soprattutto che è permesso a qualsiasi età e a qualsiasi portafoglio. Io credo che non ci sia parte del mondo nel quale arrivi e ti senti immediatamente a casa tua. Qui l'ospite è sacro.
5: Pochi luoghi come questo facevano da richiamo per milioni di persone, hanno fatto da richiamo per milioni di persone, perché era un luogo dove uno si sentiva dove doveva essere. Mi viene in mente una poesia meravigliosa di un poeta che è qui di queste parti, di Sant'Arcangelo, di Alfredo Baldini, una poesia bellissima sul Grand Hotel di Rimini, in cui a un certo punto lui dice: io vado al Grand Hotel, sì, perché è anche un bar il Grand Hotel, e vado lì e prendo il mio aperitivo, fumo, mi guardo intorno, giro, poi mi affaccio per dei profumi buonissimi, guardo il mare, guardo il cielo, tanta bella gente, dopo un po' mi sento bello anch'io. Allora, ecco, lo spirito è un po' questo, no? Di questa collettività gaudente che si trova in un luogo di per sé che produce questo beneficio naturale di atmosfera, di divertimento istituzionalizzato, stabilito, no? E questo mette in qualche modo la gente a suo agio, evidentemente.
2: Non so se noi ce l'abbiamo nel sangue o se è un DNA che si è sviluppato da quando si è aperto il primo stabilimento balneare, però fatto sta che ho girato diverse località turistiche, ma questa capacità di essere ospitali, sinceramente, non voglio fare un elogio esagerato, però non la trovi da nessun'altra parte.
6: Buongiorno, posso dare una mano? Io so tutto, mi chiamano l'enciclopedia del mare. So tutto, del mare, la spiaggia, banchigia, bagnasciuga. Se volete vi do una mano volentieri, se volete.

0: piacere, Chiara, piacere. Ah, se posso essere d'aiuto. Grazie. Ma di che?
1: Se posso raccontare un aneddoto abbastanza curioso sull'ospitalità e la estroversione romagnola, è un aneddoto che hanno sempre raccontato. Se voi chiedete a qualcuno, tu scendi dalla via Emilia e scendi in Romagna, e come fai a capire quando sei in Romagna? La risposta del romagnolo è stata, è molto semplice, finché ti danno da bere l'acqua. Chiedi da bere, ti fermi, mi dà da bere acqua. Alla prima casa in cui ti danno da bere il vino, sei in Romagna.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Sì, la prima volta si è consumata in Riviera e insomma sono contento. Tornando indietro, quale miglior posto se non nel posto in cui siamo e che si può chiamare casa?
1: Perché non fare la cosa più bella nella terra più bella del mondo, no?
2: E sicuramente ti lascia delle emozioni e dei ricordi che dire indescrivibili è riduttivo.
3: La prima volta è stata in terra romagnola, a pochi metri dal mare. Lei aveva un vestito rosso e sembrava tutto da film.
4: I turisti vengono qui proprio apposta per fare conoscenze estive, nascono amori estivi e arrivano tantissime turiste, soprattutto dal nord Europa, che hanno così una apertura sessuale diversa rispetto a invece le donne italiane col retaggio cattolico e quindi diventa un

0: La meta dove c'è l'iniziazione sessuale.
1: La mia prima volta non c'era lui. È successo parecchie primavere fa, parecchie. E come tutte le prime volte, non si è capito niente di quello che è successo.
2: C'era questa, diciamo, tendenza quasi culturale, adesso un po' strano sostenerla, ma c'era, diffusa, che forse esiste ancora, ma che era quella di andare, a un certo punto si andava giù, intorno ai 14 anni, i primi motorini, si andava giù al mare a dare da dire alle tedesche. Questo era proprio il motto. Andiamo a dar da dire alle tedesche.
3: Un bel po' di romagnoli ho avuto la prima volta con la tedesca. Ma sì, perché dai, ma era giusto, venivano in vacanza. E il problema è che erano anche troppe, capito? Infatti qua, soprattutto quando venivano giù le svedesi, le cose, e si ricorreva agli aiuti dall'entroterra, venivano giù col Vespino da Morciano, Montegrimano, Saludeccio, Scacciano. Vedete gli indiani Apache
4: nell'entroterra, noi vediamo il sabbione che si muove, dopo vediamo giù.
5: Il mio primo ricordo amoroso è stato in una discoteca qui, la magia della Riviera arriva.
6: La prima volta in Riviera, ovviamente.
7: Qua ho avuto comunque degli incontri amorosi, ma non il primo.
8: È venuto a Firenze, in centro Firenze.
9: Il primo amore non si scorda mai, quindi era romagnolo, era un mio non coetaneo, aveva 4 anni più di me, per cui io ne avevo 15, era già un uomo. Questo è mio figlio.
10: Questa è mia mamma.
7: Ancora non ho avuto l'esperienza, l'occasione di averla la mia prima volta.
0: Il mare testosteronico nasce con Mussolini, che si fa testimonial della Riviera Romagnola, la sua regione, si fa immortalare mentre nuota al largo di Rimini, di Riccione, col suo busto molto riconoscibile, e fa anche una serie di operazioni urbanistiche, fa costruire colonie per portare tante persone a conoscere la Riviera Romagnola. È lì che nasce il turismo di massa, che poi prosegue nel secondo dopoguerra, soprattutto tantissimi soldati tedeschi anche che conobbero la Riviera Romagnola combattendo in guerra e che poi ci tornarono in vacanza.
11: In questa spiaggia non c'erano questi ombrelloni, questa densa presenza di turisti, c'era invece una densa presenza di prigionieri tedeschi che apriva, se vogliamo, la stagione, certamente non turistica, ma post-guerra dell'estate 1945.
12: Una delle cose più sconvolgenti che sono venuto a sapere è stato quello di scoprire che 350.000 soldati tedeschi arrestati avevano trovato nel Riminese una specie di prigionia per un paio di anni in attesa che gli stati si mettessero tra loro d'accordo.
11: Si parla di 300-400.000 che passarono in questo campo nel corso dei 2 anni di detenzione e di funzionamento del campo stesso. Quindi all'inizio dell'estate del 45 vengono attendati qui, lungo la spiaggia, soprattutto verso Miramare. E poi, con la riorganizzazione successiva e l'arrivo di altri prigionieri, avranno delle baracche, quindi delle vere e proprie strutture dove vengono ricoverati e non più nelle tende. Occorre anche ricordare che gli ufficiali superiori vengono messi al Grand Hotel, ospitati negli hotel che erano rimasti in piedi dai grandi bombardamenti che Rimini soffre durante la guerra.
13: Sergio Zavoli usa questa immagine quando lui rientra a Rimini. Venivano fuori solo i mozziconi di case, no? Rimini era stata assolutamente rasa al suolo. Teniamo presente che iniziava da Rimini la linea gotica, cioè quella linea che andava dalla Romagna alla Toscana, quell'estrema linea difensiva appunto dietro la quale si rifugiano i tedeschi per fermare l'avanzata degli alleati, e quindi Rimini è stata una delle città più bombardate d'Italia.
11: In termini di percentuale, il rapporto popolazione e distruzione è più alto di quello di Dresda.
14: 386 bombardamenti, Rimini è rasa al suolo,
12: Ci sono le parole di Sergio Zavoli che sono un monito, è un indirizzo. Lui ragazzo con Fellini che ha portato a Marcorda ad essere un linguaggio provinciale che parla tutte le province del mondo. Lui e Fellini ed altri ragazzi uscivano da quella guerra guardando i manifesti funebri. Elvira Gasperoni, ostetrica, dice Sergio Zavoli, si tornava a morire uno alla volta, perché in guerra non muori uno alla volta. Arriva una bomba, ti butta giù un teatro e muoiono di fianco 90 persone.
11: La politica è quella che gli inglesi fanno con molta, dando spazio, ma soprattutto di democratizzazione. Dopo la scelta, dopo la selezione di coloro che potevano essere dei criminali di guerra, c'è un vero e proprio tentativo di aprire a processi di educazione democratica.
12: 350.000 persone era di fatto la città in lingua tedesca più popolosa d'Europa. E allora, tra il 45 e il 47. E lì venivano anche appunto costruiti strumenti, scritti libri.
11: Creano una tipografia, pubblicano due giornali, soprattutto Die Brücke, Il Ponte, che dà informazioni di quello che succede nel mondo.
10: Fu un esperimento di recupero di contatto fra noi e questi soldati che non erano responsabili direttamente di ciò che era avvenuto. E quindi in qualche modo fu una grande operazione di marketing, perché lì si stabilirono delle amicizie, forse degli amori. E il dopoguerra fu ricco di risultati sui mercati tedeschi.
11: L'arrivo su queste spiagge molto presto, alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, di tedeschi è molto precoce. E potremmo pensare che alcuni di questi erano stati prigionieri qua. La spinta alla ricostruzione, a riprendere le attività di villeggiatura con l'idea di ricostruire e quindi di ricevere molto presto i tedeschi non più come prigionieri ma come turisti in questa zona.
14: Ein Aufgebot zauberhafter Strandhexen geisterte über die Riviera bei Rimini. Italiens Modeschöpfer empfehlen für die Nachsaison, man trägt wieder weniger.
13: Nel 45 comincia un'altra storia sulle macerie, che è la fase appunto della ricostruzione, delle prime pensioni, delle prime locande, e soprattutto negli anni 50, col boom economico, ecco, Rimini cambia completamente pelle. Rimini diventa un modello.
12: Ma il modello Romagna non è un modello, è una fatica e un sorriso che si misurano con i cambiamenti, perché a me, alla fine, no, puoi anche dire che siamo noi stessi, ma cambiamo tutti i giorni. Non è la Romagna bucolica, abbiamo un sacco di problemi, siamo dentro i conflitti della società. Oggi la scomposizione degli equilibri geopolitici, no? Ci dice cosa siamo, dove andiamo, cosa faremo. L'altra sponda dell'Adriatico negli anni 90, a proposito del mio vissuto, erano le bombe. Noi andavamo di là a tentare di mandare dei messaggi di pace. L'Italia nel Mediterraneo, la tragedia di Gaza non può non arrivare qua. Perché dico tutte queste cose qui? Per dire la Romagna. La Romagna è una terra che sente. Non si ferma a quello che ha conquistato o a quello che sta, su cui sta lavorando. È una fatica in divenire. È una terra libera. E allora tutte queste robe qua ti dicono che non sei un modello, ma sei un fluire. Che a un certo punto, quando la storia ti cambia davanti, ti fa fare un salto, o tu interpreti quel salto col tuo carattere o sei travolto da quel salto.
3: Quando mio babbo nel 57 ha aperto la pensione Cinzia, l'anno prima che nascessi io, e non aveva ancora aperto, stava verniciando la mura, lui mi raccontava, di fuori, non aveva mai fatto l'albergatore. Ad un certo punto passa un pullman, perché quella volta c'erano i proprietari di pullman che andavano in Germania a rastrellare i tedeschi e portarli giù, senza internet, telefono, un cazzo di niente. Questo autista di pullman si ferma davanti alla pensione Cinzia, Viale Mamele, angolo Viale Tasso, un bel angolo, e mio babbo stava pensando. E gli fa, dice, siete aperti? Mio babbo, ma lei lo sa il tedesco? Ha voglia, non sapeva una parola, però fa così. Mio babbo sale sul pullman e dice, chi di voi sa l'inglese? Lui sapeva l'inglese molto bene, essendo stato in Australia. Due tedeschi alzano la mano e dice, voi avete un mese gratis, però mi fate da interpreti e mi imparate il tedesco. E così ha fatto.
15: Io credo che la grande ricchezza della Romagna sia proprio la qualità con la quale accogliamo l'ospite a tutti i livelli. Personaggi importanti, star del jet set internazionale, ma anche persone molto semplici che vogliono vivere la sua vacanza a Rimini in canottiera. Diciamo che la Romagna è in grado di gestire tutti i tipi di clientela perché offre tantissimo per tutti, ha una proposta trasversale che riesce ad accogliere il cliente che cerca il 5 stelle lusso, ma anche il cliente che vuole una vacanza molto più semplice.
2: Le famose pensioncine dove c'era la signora che faceva le tagliatelle erano di fatto persone dell'entroterra che venivano qua proprio con le galline fisicamente. Quindi quella cosa lì evidentemente per tanti anni si è portata dietro anche un'accoglienza e un modo di accoglierti che era quasi come dire vieni a casa mia, che è stato poi il segreto, il grande segreto del boom degli anni 60-70, che arrivavi qua, mangiavi tre volte al giorno bene, c'è comunque un clima abbastanza diffuso di la famosa allegria, l'allegria.
16: C'entra molto il fatto che fossero in tanti. Erano in tanti che facevano gli imprenditori. Cioè, a Rimini ci sono 1200 alberghi, no? Al netto di quelli che sono attualmente chiusi. Però vuol dire che non ci saranno 1200 imprenditori, ma ce ne sono diversi. Diverse centinaia di imprenditori alberghieri. E poi tutti quelli che hanno i bar, i ristoranti, e poi ci sono i bagnini, e poi... Cioè, c'è una platea enorme di persone che hanno la piena consapevolezza che il loro è un granello di sabbia che viene portato alla buona riuscita di questa impresa che è l'accoglienza della Romagna.
17: Camilla Cederna scrive alcune cose importanti a riguardo di Rimini. Intanto definisce cosa si debba intendere per Rimini, non certo la città di Rimini, ma quello che lei chiama il Luna Park, che va da Gabicce fino ai lidi ravennati di sicuro. Questi chilometri sono la riviera metropolitana, conosciuta anche come metropoli balneare. Questo luogo lei lo qualifica, ho detto prima Luna Park, chiude il pezzo chiamandolo divertimentificio.
3: Io sono bagnino, sono nato qui sulla spiaggia perché il mio nonno ce l'aveva dal 55 e lui mi ha cresciuto qui sulla battigia con lui. Poi è arrivato a 96 anni e poi è finito il suo tempo e adesso è il tempo mio. Allora, mio nonno diceva, il bagnino è un blocco di carne strascinata al servizio del cliente. Perché il lavoro non è tanto il lavoro, perché tanto aprire il chiudo degli ombrelloni, ma è stare in mezzo alla gente.
18: Qui vicino al mare, hai pensato un nome per
3: il... Io sono venuto dopo l'epoca delle straniere che venivano giù apposta per trovare l'uomo romagnolo. Già il periodo era scemando, però il mio piccolo contributo l'ho dato anch'io. Piccolo.
19: Tanti anni fa ho cominciato a mettere dei libri miei, a disposizione delle persone che frequentavano questa spiaggia e che quindi sapevo, pensavo, ipotizzavo, immaginavo che avrebbero gradito questa proposta. So che si dice di me il bagnino filosofo, che mi si chiama così. Tutti gli uomini sono filosofi, nel senso che si pongono domande sulla vita in qualche misura, e in questo senso sono filosofo anch'io. Se invece lo si intende in senso stretto, cioè colui che fa della filosofia in senso tecnico,

0: allora direi di no.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Che il bagnino è l'anima della vacanza di una persona che viene a rilassarsi al mare, viene a trascorrere una vacanza. Ogni bagnino ha il suo modo di approcciarsi al cliente, ogni bagnino lo definisco un fenomeno perché ti deve far trascorrere delle vacanze belle, spensierate e vai a casa tranquillo, lindo, bello e colorato.
1: Ciao ragazzi!
4: Ciao.
1: Volete provare il brivido del bagnino?
3: Mi invento il buongiorno della mattina, passo con lo spruzzino ad anabolizzare i clienti quando ci sono le giornate afose, calde. Faccio tutte queste piccole gag e piacciono.
5: L'italiano medio piaceva alle tedesche e venivano apposta per noi, stili terroncelli, bassi, un po' robusti. I biondi alti li avevano già in Germania e avevano proprio prediligevano proprio sto soggetto ed erano loro quasi che venivano ad approcciarci.
6: Zanza in questo è stato il maestro.
7: Io Zanza non l'ho conosciuto e non è perché non lo volevo conoscere, lui aveva la donna di Rimini, io non mi sono mai mosso da Torre Pedrera. Birra, diciamo noi in Romagna, romagnolo è birra, invece italiano playboy. Birra non è che si diventa, si è, capito? Perché io ho molti amici che hanno i soldi, hanno le macchine belle, però non c'è mai una donna, perché?
8: Questo è proprio un pane di Dio.
9: Il pane della libertà, lo ha definito Giovanni Pascoli. È un pane che però lega la Romagna a un Mediterraneo più grande, perché la piada è un pane asimo, come sono pani asimi quelli greci, quelli turchi e quelli arabi. Pani che non hanno necessità del lievito, pani che si cuociono non nel forno, ma su un testo arroventato.
10: Quando ho aperto Italia Miniatura era il quarto parco tematico che nasceva in Italia. Non c'era neanche una normativa che regolasse i parchi. Tant'è vero che è famoso l'aneddoto di mio padre quando andò a chiedere la licenza, che non capivano in giunta di cosa si trattasse, tornò al parco, si fece caricare due miniature sul furgoncino, andò sotto il palazzo comunale, chiamò di sotto la giunta e disse: ecco, voglio fare un posto pieno di alberi, di fiori, di acqua, eccetera, e pieno di monumenti come questi. Adesso abbiamo capito, gli diamo la licenza.
11: È un parco che incarna uno spirito di eterna fanciullezza e di attenzione alle cose più care. Quando eravamo bambini giocavamo con le case di bambola, con i trenini, con questo desiderio di essere noi a muovere le cose, e a distanza di 55 anni questo accade ancora a Italia in Miniatura.
12: 25 anni fa abbiamo deciso, insieme all'associazione Bella Tavola, che c'era allora, di fare un Guinness. Anzi, ne abbiamo fatti due. Uno, l'anno prima abbiamo fatto il Guinness della piadina più grande del mondo e l'anno dopo abbiamo fatto il Guinness del brodetto. Questa è la teglia che abbiamo usato per cuocere 10 quintali di pesce, di cui 4 quintali erano cozze, 3 quintali erano seppie. Il restante era tutto pesce, da zuppa di pesce, proprio scelto. Abbiamo lavorato in tre cuochi, con l'aiuto delle mogli dei pescatori, che hanno pulito tutto il pesce. Hanno pulito tutto il pesce. L'abbiamo fatto sul porto e, come per girarlo, abbiamo usato due remi da barca. Il brodetto è riuscito perfettamente. Si è sentito il profumo fino a Sant'Arcangelo. 3.500 persone abbiamo sfamato. Quando ho visto il risultato, che la gente mangiava questo brodetto e diceva che era buonissimo, io mi sono commosso, mi sono messo a piangere.
13: La Romagna ha dei borghi bellissimi sulle nostre colline, ma poi i fiumi scendono a valle e scaricano i sistemi misti della depurazione. Quindi abbiamo chiuso gli undi, abbiamo avviato un processo e Jamil Sadegolvadi, il sindaco che è stato assessore con me, lo sta continuando e lo sta completando in modo straordinario. Abbiamo provato a chiudere gli 11 scarichi a mare, cioè abbiamo fatto il piano regolatore del sistema idrico fognario.
12: Nel 2011 il vecchio sistema di scarico a mare, che in caso di pioggia riversava a mare tutti i liquami, non ha funzionato, quindi si sono alzati tutti i livelli della fognatura e si sono praticamente allagati le case, le abitazioni, i garage che si trovavano immediatamente a valle. Questo ha fatto partire tutta una serie di valutazioni, tale per cui si è ritenuto importante fare cose che non sono di immediata visibilità, di immediata conoscenza a livello delle persone.
13: Mettere mano alla depurazione, abbiamo capito, scavando sotto, un reticolo di fogne, condotte, vasche di laminazione, vasche di drenaggio, vasche di accumulo. Abbiamo capito che c'era anche un problema idraulico, perché il clima cambia. Piove, ci sono le bombe d'acqua. Allora abbiamo strutturato un sistema idrico fognario scavando sotto e rompendo un po' le balle alla gente in vista di un cambiamento climatico.
12: Il PSBO, il piano di salvaguardia balneazione ottimizzato, ha un valore complessivo di 290 milioni di euro e comprende il risanamento degli 11 scarichi a mare che attualmente in caso di pioggia riversano i liquami sul mare di Rimini. 7 di questi, diciamo così, torrenti sono stati sanati, sono in corso di lavorazione per chiudere i rimanenti 4.
13: Ci sono dei luoghi nel mondo che hanno interpretato il vivere in modo diverso, quindi sul modello della sostenibilità, sul modello di una rigenerazione identitaria e comunitaria, l'urbanistica è un fatto sociale. E da lì abbiamo fatto una pianificazione strategica, cosa che in Italia non si fa mai.
12: Sotto c'è un sistema importantissimo, c'è una vasca divisa in due settori, una vasca di laminazione e una vasca di prima pioggia, che occupano un totale, un volume di 39.000 metri cubi, cioè sarebbero 39 milioni di litri d'acqua. Dentro questa vasca, per fare un'idea, nella vasca di laminazione è alta 10 metri, ci sta comodamente una palazzina di 3 piani e come volumi di acqua raccolta siamo a livello di 16 piscine olimpioniche.
13: E fatto il sotto, abbiamo fatto il sopra. L'hardware era prima gli scarichi a mare e le gomme, il PM10 sul lungomare, era un lungo cofano. Oggi che hai fatto l'hardware per un software nuovo, il software è una piazza. Noi abbiamo il cellulare, i social, tutti siamo connessi, ma l'algoritmo più importante, Calvino, per una comunità è la piazza. Questo è un algoritmo fisico. Il lungomare, invece che un'autostrada, è diventata una piazza. E la piazza sono persone, sono scambi. Era un sogno, una visione. Siamo andati a Friburgo a vedere la riconversione urbanistica sostenibile e green e poi l'abbiamo tradotto in romagnolo, in italiano, perché dietro di me c'è la foresta del mare, cioè una mini piazza, un algoritmo fisico per bambini che si è ispirato alle filastrocche di Gianni Rodari.
0: Solo qui si può trovare quel coraggio che ti fa togliere migliaia e migliaia di parcheggi per decine di chilometri e al posto dei parcheggi nei lungomari li sostituisci con ciclabili, ciclopedonali, sabbia verde, attrezzi ginnici, addirittura gratuiti all'aperto, che ne fa di questo luogo oggi la più grande palestra a cielo aperto del mondo.
12: Un'altra delle cose che ci ha riempito di soddisfazione è stata che l'agenda ONU ha segnalato questo intervento come esempio da seguire a livello mondiale.
2: Noi romagnoli siamo delle teste dure, siamo pieni di idee, siamo solari. Abbiamo tanta voglia di fare e di arrivare, ma al tempo stesso siamo anche molto accudenti, siamo molto disponibili agli altri e quindi siamo quelle persone che ti prendono per mano.
4: Come ci sono due Rimini, la Rimini dell'estate e la Rimini dell'inverno divise dalla ferrovia, c'è un romagnolo che è da un lato euforico, cacciatore di donne, sorridente, estroverso, pieno di battute, e nello stesso tempo però l'altra faccia dell'estroverso, dell'estrione, è la tristezza, la malinconia. E quindi le due cose si mettono assieme, fanno parte di un carattere, che è un carattere storicamente determinato, non che ci sia un carattere romagnolo, però per le ragioni che si dicevano si è configurato così, attraverso questa esperienza, da un lato che lo porta a essere rivolto agli altri, estroverso. Rimini è una città internazionale, qui c'è internazionale. E dall'altra, nello stesso tempo, però, ci sono le pause di riflessione.
14: Sono romagnolo fino al midollo, ma atipico, cioè la maschera, chiamiamola così, l'iconografia del romagnolo più classica è: dai, allora, pacche sulle spalle. Siamo tocconi noi, tocchiamo molto, siamo abbastanza di...

0: molto veraci, però persone anche lavoratori, c'è tutto un mix anche lì. Io sono uno un pochino più riservato, che forse non corrisponde esattamente a quella cosa lì, però invece pesco, almeno credo, spero di aver pescato invece in tutto quel mondo un po' di follia che pervade tutta la Romagna. Sicuramente la Romagna è una terra di estremi.
1: Beh, è un popolo di mare, il mare cambia. Come diceva Shakespeare, vieni restituito dal mare sotto forma di qualcosa di ricco e strano. E un po' il carattere dei riminesi è così. Ed è anche diverso da quello dei romagnoli. Mio padre, che è dell'entroterra, diceva che il riminese ha la fama di trappolone. È uno di cui non ti puoi tanto fidare. È un po' levantino, qua si sono mescolati un po' i veneziani, i chioggiotti, romagnoli. Si sono mescolati, imbastarditi con tanti apporti. A quanto pare metà del DNA dei riminesi viene dall'altra parte dell'Adriatico, perché sono stati i bosniaci, i dalmati, gli albanesi che sono stati chiamati qui da Sigismondo Malatesta, perché Rimini e la costa fino a Fano erano completamente spopolati.
2: Si veniva a Rimini per annusare un po' di Europa. Significava che potevi trovare gli hamburger che non mangiavi da nessun'altra parte, o i booster che non mangiavi da nessun'altra parte, e potevi anche ascoltare la musica che non ascoltavi da nessun'altra parte. Qui diventa il luogo nel quale si formano i DJ di tutta Italia. E la Dimar era il più importante negozio di dischi, perché si trovavano tutte le novità che venivano dall'Europa ma anche dall'America.
3: Una cosa così uno se l'aspetta che sia nata a Bologna, non in una cittadina tutto sommato di provincia, ma la differenza è che Rimini ha il turismo di massa. Il turismo di massa porta queste cose nuove, per cui noi avevamo una biblioteca e una pinacoteca imparagonabili per bruttezza e povertà a quelle delle città sorelle a noi vicine, ma per quanto riguardava il moderno e il contemporaneo, noi davamo la polvere a chiunque.
4: La Riviera era sicuramente la capitale del mondo delle discoteche, cioè Ibiza è arrivata tanto dopo, ecco. In una zona di qualche decina di chilometri ce n'erano 240.
5: Teniamo presente che Riccione comunque dalla statale c'è la rassegna elettrica, non con il nome delle vie ma con il nome delle discoteche proprio, quindi si dava anche più importanza a questo turismo dance piuttosto che magari a altro, sempre negli anni 80-90, dove i locali veramente hanno fatto moda e tendenze, tanto che ci hanno copiato veramente tutti.
6: Si ballava mattina, pomeriggio e sera, perché è notte. A Rimini si è creata come un tempio di questa musica, quindi un tempio fisso dove le persone venivano per, fra virgolette, celebrare la loro appartenenza a questo movimento generale.
7: Ricordo, come tanti ricordano, no? I fine settimana dei ragazzi che venivano dalla Puglia, come da Torino, per stare qui 3 giorni e 3 notti a ballare, sballare, no? Gli eccessi, una fauna di gente si scaraventava qui da ogni angolo d'Italia, non solo, per vivere questo fine settimana folle, no? Discoteche diventavano dei luoghi mitici, che solo i nomi evocavano scenari da favola, e la gente allora doveva correre di qua e di là, esagerare, vivere al massimo grado e anche oltre questa specie di carnevale portato alle estreme conseguenze.
6: Con la techno chi produce la musica scompare. Ciò che era figura diventa sfondo e ciò che era sfondo diventa figura, no? Per cui la musica, che prima era un po' sfondo e quello che interessava e gli suonava, con la techno invece diventa centrale la musica proprio, la produzione musicale. E chi balla diventa il protagonista della situazione, non è più identificato con la rockstar, è identificato con se stesso e con le persone che stanno a ballare con lui.
4: veniva Mar Giacos, Narciso Rodriguez, Gautier, tutti gli italiani da Moschino a Dolce Gabbana, di Square, venivano proprio a prendere spunto, tra virgolette, a Riccione, a Rimini, perché comunque, sai, è un po' naturale, la moda legata all'arte, alle tendenze, alla musica, quindi si faceva ricerca, venivano addirittura dei giornalisti americani a fotografare le persone, i locali, e c'è stato un momento che ci guardava proprio il mondo, non solo l'Europa.
2: Il turismo culturale un tempo era una cosa di secondo piano per quello che riguardava la nostra Riviera. Oggi basta andare in centro a Rimini per capire che cosa è, come si è trasformato e come il turismo, quel segmento di turismo culturale, sia sempre più importante per noi.
8: Il Museo Fellini accoglie circa 50.000 visitatori ogni anno, ma l'impatto che questo museo ha sulla città non può essere ridotto semplicemente in un termine algebrico. Ha permesso a questa città di trovare un racconto che non sia soltanto il racconto del mare, ma anche della cultura. Che non vuol dire che la cultura riminese sia felliniana, o che Fellini esaurisca la cultura riminese, ma vuol dire che attraverso il progetto del Museo Fellini, attraverso la risonanza anche internazionale di Fellini, è stato possibile imbastire un discorso, un racconto della città, nella quale venissero enfatizzati, venissero esaltate anche tutte quelle eccellenze che la città aveva, ma a cui forse mancava la possibilità di un racconto organico.
9: A me fa sorridere, no? Si dice, Rimini, la Romagna, un modello, siete come Miami, siete come Los Angeles, siete come la California, andate a Dubai. Ma non lo so, forse sono, come dire, ci ispiriamo al mondo, ma siamo noi stessi. Abbiamo fatto il Museo Fellini, l'abbiamo chiamato FM, modulazione di frequenza, perché ci piace cambiare frequenza, sintonizzarci con le frequenze del mondo. Tondelli si è sintonizzato con un momento in cui in Italia bisognava anche rompere degli schemi, essere liberi nell'amare, nell'amore. Marco Pesaresi ha fotografato anche i contrasti di queste libertà che ti dovevi conquistare. Questo sguardo di Marco che trasferiva nelle foto, il suo volto intenso, anche attraversato dal momento che stavamo vivendo. E quindi Tondelli e Pesaresi sono una modulazione di frequenza che guarda il mondo, lo spalanca anche con dei contrasti, come poi ha fatto Fellini o come ha fatto il 300 riminese con i colori, perché Rimini sorridono, ah, noi siamo meglio, siamo peggio, noi lasciamo parlare tutti. Io non so se siamo meglio, siamo peggio, però a Rimini togli la A Rimini e metti la A al posto della I, rimani o ritorni. Io non so se da tutte le altre parti rimani o ritorni.
10: Ballo Liscio si diffonde in Romagna alla fine dell'Ottocento e è di derivazione colta perché deriva per esempio dai grandi valzer che si ballano nelle più importanti sale delle capitali europee, e di lì discende fino al pop,

0: salute, stava male, aveva proprio dei grandi mal di testa. E diceva con noi: pensate a Mozart, a Puccini, a Verdi, a questi grandi compositori, chissà che mal di testa avranno avuto. Insomma, faceva questo paragone.
1: Secondo Casadei,

0: vendere e imporre sul mercato. Casadei è il primo che utilizza i leggi col nome dell'orchestra, che adotta le divise, che imprime il suo nome nel carrello che trasporta gli strumenti. Diventa un marchio inconfondibile. Quindi da una parte c'è la qualità musicale, dall'altra c'è una capacità di creare un prodotto che funziona e che viene apprezzato dal pubblico.
1: Questo è il nostro mattino, il nostro buongiorno. Cominciare con l'alba e cominciare con un ballo che ti mette sul piede giusto sulla giornata. È diventata una tradizione che va avanti dal 1969. Sono ben 56 anni. È uno slancio verso la vita e il liscio in generale, e noi siamo grati al nostro secondo Casadei, che è il nostro folk, che è un abbraccio generale, un abbraccio alla vita, un abbraccio alle persone.
0: Anche se si è tenuti, se ci si è tenuti alla larga dal liscio in gioventù, poi si torna a guardare il liscio con indulgenza, con tenerezza, si finisce per riconoscersi in quella musica e in quei riti, perché se sei nato in Romagna col liscio ci devi fare i conti, che ti piaccia o no, perché è una componente ingombrante, ineludibile, viva del tessuto culturale di questa terra.
2: Romagna mia era nata come casetta mia e il babbo l'aveva scritta a Gatteomare, dove ogni anno andiamo a passare le nostre vacanze. E però nel 1954, quando andò a incidere a Milano il famoso LP, o si chiamava 33 giri, il maestro Dino Olivieri diede un'occhiata a questi spartiti e disse: «Oh Casadei, complimenti, finalmente una canzone di respiro nazionale. Perché non la chiama Romagna mia, che avrebbe un titolo un po' più sostanzioso, un po' più importante?» Il babbo capì subito l'importanza della sostituzione del titolo, mise Romagna mia e dove c'era casetta mia, non cambiò altro, e incise questa Romagna mia.
0: Definire Romagna mia una canzone liscio è oramai riduttivo. Romagna mia è un inno, ed è l'inno della Romagna, ma è in qualche modo un inno che può andare ben oltre i confini della Romagna. È un inno di resistenza, è un inno di identità.

0: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, questa sera alle 21.15 su Rai 3.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Palagano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: In più il trasporto è gratis, vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani.

0: di qualità.
1: Che cosa disegni, amore?
2: La nostra casa.
3: La casa che cerchi è su casa.it.
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute.
6: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
7: Di più. Con La Cucina, le ricette dell'estate.
8: Di più.
7: La borsa firmata Nazareno Gabrielli, rossa o azzurra.
8: Di più.
7: Milly Carlucci è nonna.
8: Di più.
7: Albano sposo Loredana.
8: Di più.
7: Amadeus ora è disoccupato.
8: Di più.
7: Gregoraci innamorata.
8: Di più. Con la borsa Nazareno Gabrielli, La Cucina o Enigmistica più.
7: Di più TV.
8: Con La Cucina o la borsa frigo Joe Style.
9: Infasil Neutro Extra Delicato ha tutto ciò di cui ho bisogno. È clinicamente testato. È extra delicato sulla pelle, come una carezza. È extra efficace per tutto il giorno. Infasil. La protezione in un abbraccio.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Myself, the Eau de Parfum and the new Eau de Toilette Intense, Yves Saint Laurent.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: E caccia al killer di Alessandro Grivano, ucciso con un solo colpo di pistola vicino Porta Capuana, nella stessa area, zona rossa, l'omicidio di Antonio Mauro. Le comunità parrocchiali ribadiscono il no al CPR, il centro di permanenza per i rimpatri che il governo vuole realizzare a Castel Volturno. 42 anni fa Diego Armando Maradona saliva per la prima volta su per la scaletta del San Paolo, ricordi ed emozioni indimenticabili per i tifosi azzurri, l'attualità di un Napoli che vuole restare in cima e Max Allegri, il nuovo tecnico, sarà presentato al Teatro San Carlo. Buon pomeriggio e buona domenica dalla TGR Campania. Si cerca ancora l'assassino di Alessandro Grivano, ucciso la notte scorsa nella zona di Porta Capuana a Napoli. Investigatori al lavoro anche sul movente. Lilli Vicaroteo.
1: E ancora caccia al killer di Alessandro Grivano, il 33enne, ucciso da un colpo di pistola poco dopo l'una nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo era in sella al suo scooter in piazza Sant'Anna quando il suo assassino lo ha raggiunto e gli ha sparato a distanza ravvicinata. Un solo proiettile, un unico colpo che lo ha ferito al torace, è morto durante la corsa dell'ambulanza verso l'ospedale Pellegrini. Il suo omicidio rappresenta il culmine di settimane segnate dall'escalation di violenza a Napoli. Il 16 giugno, poco lontano da piazza Sant'Anna, l'omicidio in via Cesare Rosarol di Antonio Mauro, un 48enne con precedenti, ritenuto vicino al clan Contini. Nonostante quella di Porta Capuana sia, come deciso dalla prefettura, una delle zone rosse della città, rimane teatro di fatti di sangue, episodi che rimangono al momento impuniti. Così come senza colpevoli ancora l'omicidio di Lorenzo Spasiano, anche lui freddato da un unico colpo di pistola, stavolta a Miano. Solo lunedì scorso, poi, la rissa a Montesanto con gli spari in aria e la dimostrazione di forza di un uomo che girava armato di una K-47. Tutti episodi che disegnano uno scenario preoccupante. Intanto si scava nella vita di Grivano. Anche lui, come Antonio Mauro, accostato al clan Contini, anche lui pregiudicato. Nonostante i suoi trascorsi, gli inquirenti al momento sembrano propendere per un movente passionale.
0: A Castel Volturno continua la protesta contro la realizzazione del CPR. Nello Di Costanzo.
2: La Chiesa si è schierata contro la decisione del governo di costruire un CPR, centro di permanenza per i rimpatri dei migranti a Castel Volturno, ed è dalle comunità parrocchiali del territorio che si leva il grido di dissenso. Uno dei cuori della protesta è la parrocchia di Santa Maria del Mare, località Villaggio Coppola, con il parroco che è riuscito a riunire intorno a sé cittadini, movimenti, comitati e associazioni che si oppongono al CPR.
3: La costruzione del CPR significherebbe creare un disagio, una tensione, un contrasto, uno scontro, ed è proprio lo scontro quello che temiamo di più, lo scontro all'interno delle comunità, tra le etnie, uno scontro tra persone che per motivi ideologici si potrebbero schierare da una parte o dall'altra, e invece noi immaginiamo che una comunità debba crescere insieme. Bisogna fermarsi, non c'è possibilità di intervenire su un territorio se non si ascolta la gente.
4: C'è stata una grande unione sia di associazioni ma anche di cittadini semplici che ormai hanno capito che il problema di questo territorio è ben altro che combattere gli immigrati, gli sfruttati, i poveri. Questo CPR ci riporta indietro di tanti anni ad una narrazione sbagliata e rischia di portare degrado, disoccupazione e irregolarità.
0: Paura per il crollo di terriccio da un costone roccioso che ha sollevato una grande nuvola di polvere in località Pezzolo, nel comune di Vico Equense. Il comune fa sapere che si tratta di un'area privata recintata, che non c'è stato alcun danno a persone o cose. Sorrento riparte dal turismo, positive le previsioni per la stagione estiva. L'inviato Enzo Calise.
5: Stagione estiva ormai iniziata, qual è il trend del mercato?
6: Il trend è sempre positivo per Sorrento, abbiamo avuto un maggio leggermente sottotono a causa del tempo, però giugno è ripreso tutto bene, speriamo che in futuro ci sia una conferma di quelli che sono stati i dati delle estati precedenti.
5: L'andamento dei prezzi?
6: Più o meno sulla stessa riga dell'anno scorso, variazioni minime ma più o meno del 5% rispetto all'anno scorso.
5: Dopo gli anni bui del Covid e la fiammata del post-Covid che ha dato ossigeno al turismo sul territorio, si sta tornando a livelli precedenti?
7: Sì, assolutamente sì. Adesso siamo ritornati a quelli che erano i normali flussi turistici che caratterizzavano l'andamento della nostra destinazione. Abbiamo sicuramente degli incrementi da alcune parti del mondo, quali il Sud America e l'Asia, che ha ripreso a volare sull'Europa, e quindi di conseguenza gli asiatici e i sudamericani stanno sicuramente dando forza a quello che è il flusso turistico sorrentino.
5: E il pesce è il principe della tavola, soprattutto in costiera.
8: Il mare è il nostro amico, noi siamo gente di mare, per cui il pesce fa parte del nostro quotidiano.
5: Il menù proposto oggi?
8: Un bel pesce alla griglia nel modo più semplice, accompagnato con una bella insalata con un po' di zenzero.
0: Con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino ha preso il via il Ravello Festival. L'inviata Antonella Fracchiolla.
9: La suggestione della musica e quella del paesaggio si fondono nella serata inaugurale del Ravello Festival 74esima edizione, promosso dalla Fondazione Ravello con il sostegno della Regione Campania e del Ministero della Cultura. A dare il via al festival è l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Daniele Gatti. Si parte nel segno di Wagner con l'idillio di Sigfrido, poema sinfonico, in omaggio al grande compositore che visitò Villa Rufolo rimanendone abbagliato e trovandovi ispirazione per il giardino di Klingsor del suo Parsifal. Il crepuscolo lascia gradatamente spazio alla notte nella seconda parte del concerto con la sinfonia numero 3, eroica, di Beethoven. Il festival prosegue fino al 5 settembre, spazio anche ad altri generi musicali.
10: Wagner è sempre il punto centrale che fa parte della storia del festival. Tutto sommato Wagner è stato un grande innovatore, adesso noi lo vediamo come un caposaldo della tradizione, ma al suo tempo era più che contemporaneo, era uno sperimentatore, come sappiamo. Quindi non ci buttiamo nella sperimentazione, però cerchiamo di programmare anche musica di oggi.
0: Stasera e domani al Teatro Mercadante di Napoli va in scena la storia dei fratelli De Filippo. Anna Teresa Damiano.
11: Uscire a rubare la verità per strada, mise vicolo.
12: Io racconto questa storia con la speranza che possa ancora accadere una storia del genere, una storia di rivalsa questa, la storia di chi riesce a tracciare un destino diverso da quello che gli è stato assegnato.
13: Bisognava raccontarla ancora, la storia di quei tre ragazzi, Edoardo, Peppino e Titina De Filippo, che trasformano le molte ferite in una straordinaria, rivoluzionaria avventura con il teatro che esce e ruba la vita. Dal grande schermo questa storia è tornata nei suoi luoghi, anche visivamente, con il fondale un po' sbilenco, l'andirivieni tra le quinte, il cambio delle scene a vista. Dopo il bellissimo film del 2021, I fratelli De Filippo di Sergio Rubini è ora uno spettacolo coprodotto dal Campania Teatro Festival, il debutto al Mercadante e da novembre la tournée. Rubini è narratore da un balconcino che ricorda questi fantasmi, è Edoardo Scarpetta, il notaio e impresario, Susi del Giudice e Luisa De Filippo, più ruoli anche per Marianna Fontana. Magia, emozioni e la fatica del teatro che continua a mostrare una strada.
12: C'è bisogno di tanta fede e oggi l'abbiamo persa. C'è bisogno di una visione, di un'idea di futuro che oggi in qualche modo scarseggia.
0: Si è spento a 74 anni Renato Cantore, giornalista, scrittore e dirigente RAI. È stato vice direttore della testata giornalistica regionale con responsabilità sulle redazioni del Mezzogiorno. Il direttore Roberto Pacchetti esprime il più sentito cordoglio a nome di tutta la TGR. Ora il calcio con Giovanni Messina.
14: 42 anni fa, ma il ricordo è vivo e scolpito nella mente di tutti quelli che ebbero la fortuna di esserci. 5 luglio 1984, caldo torrido a fuori grotta, 70.000 cuori sugli spalti del San Paolo, tripudio di bandiere azzurre e parrucche, omaggio alla folta chioma del Pibe venuto a miracol mostrare da Barcellona. L'inizio dell'epopea maradoniana a Napoli, 7 stagioni di trofei e amore incondizionato, nucleo centrale della storia del club che il 1 agosto taglierà il traguardo del centenario. Poi, dopo le ceneri, l'avvento di Aurelio De Laurentiis e il nuovo corso di record e vittorie. Nel segno della continuità, la scelta di Max Allegri. Non casuale la location per la sua presentazione. 14 luglio, Teatro San Carlo, luogo simbolo del passato glorioso della città, così come accadde con Antonio Conte, che si impose come condottiero vincente già dal palco del teatrino di corte di Palazzo Reale. Il tempo stringe, la società disegna il futuro. Il 17 si parte per il ritiro in Trentino. I calciatori sono 47. Il primo passo sarà inevitabilmente lo sfoltimento della rosa.
0: A Capri si chiude oggi l'edizione numero 20 delle Conversazioni. Vittorio Marotta.
15: 20 anni di Le Conversazioni. Nato come festival dedicato alla letteratura, negli anni i dibattiti hanno coperto diversi campi di interesse e riflessioni. Capri, appuntamento estivo per eccellenza. Le Conversazioni si sono estese anche a New York, Roma, Napoli, Parigi, Washington.
16: 20 anni fa mai avremmo pensato, Antonio ed io, di ritrovarci qui a festeggiare questo compleanno veramente incredibile. Una bella tappa, importante, inaspettata, ma che ci dà grandissima soddisfazione.
15: Tema dell'edizione 2026, la sfida. A declinarlo Ian Brocken, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini, William Oldroyd, Yasmina Reza e Walter City.
17: Sono scrittori totalmente diversi per quanto riguarda il loro sguardo sul mondo e ognuno di loro ci ha portato un inedito che leggerà in piazza.
0: È tutto, ancora una buona domenica.
18: I fronti di guerra, la ricerca della pace e lo scacchiere internazionale che si riflette anche su un campo di calcio. Il giornalismo che cambia, con la carta stampata che resiste, il digitale che avanza e la media company che si afferma. La televisione, fra leggerezza e approfondimento, dalle intuizioni di Biagio Agnes ai giorni nostri. Comunicazione a 360 gradi nello speciale TGR di 50 minuti, in onda lunedì 6 luglio alle 13.05 su Rai 3.
19: Meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
20: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Sull'Appennino campano cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più al mattino seguente e occasionali fenomeni associati. Sul Salernitano ampio soleggiamento, ma con nubi in aumento al mattino successivo e responsabili di...
21: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
22: In più, il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
23: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
24: Ah, quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire...
25: Come si chiama?
24: Milkefir. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk. Benessere in una parola.
26: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
27: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
28: Nino, l'ecografia.
29: Complimenti, tutto il papà.
28: Beh, veramente sono due.
29: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
28: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
29: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
28: Non possiamo aspettare.
29: Come aspettate due gemelli non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
30: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
28: Nino, mi dà una mano?
29: No, sto lavorando. Vada.
31: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Siamo più ricchi e forti che mai. Trump parla alla nazione per i 250 anni dall'indipendenza. Discorso tagliato e rinviato a tarda sera per il maltempo. Non vogliamo i comunisti. Milioni di persone a Teheran per il secondo giorno di celebrazioni funebri per Ali Khamenei. Slogan contro America e Israele. In settimana nuovi negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan o Svizzera. La politica dibatte di spese militari. Crosetto, se vuoi far parte della NATO devi rispettare gli impegni. Opposizioni si occupano di riarmo e legge elettorale, ma le priorità sono altre. Tanti disagi per chi viaggia, aerei cancellati per uno sciopero, 3 ore in più in treno tra Roma e Milano. Gasolio self sopra i 2 euro in autostrada per stop al taglio delle accise. 250.000 persone a Tor Vergata per il concerto Evento di Ultimo. È record per i live in Italia. Vasco Rossi si complimenta col cantante romano che al suo popolo dice: siamo nella storia. A tutti voi buongiorno e buona domenica dal TG3. Siamo più ricchi che mai. Il comunismo un cancro da estirpare. Il presidente degli Stati Uniti Trump parla da Washington nel discorso alla nazione per l'Independence Day, slittato in tarda serata per il maltempo. Non risparmia un attacco all'Europa. Sentiamo Valentina Tocchi.
1: Questa è la terra della libertà, la nazione più straordinaria, siamo più forti che mai. Donald Trump torna a promettere la nuova età dell'oro quando arriva sul palco a tarda sera, dopo che il suo discorso per i 250 anni dell'indipendenza americana rischiava di saltare per il maltempo. Chiuse da imponenti spettacoli pirotecnici con 850.000 fuochi d'artificio, sulle celebrazioni del 4 luglio, a Washington a pesare sono stati molti imprevisti. Il caldo eccessivo fa annullare la parata mattutina, poi per l'allerta meteo viene evacuato il National Mall. I temporali portano fortuna, farò il mio intervento anche alle 2 di notte, rilancia su Truth il presidente, che a celebrare la grandezza americana chiama veterani di guerra e gli astronauti dell'Artemis 2. Andremo su Marte, promette, prima di lanciare a fondi tutti i politici. We don't want communists in our country. Non vogliamo comunisti, il comunismo è un cancro da estirpare, dice. Invita il Congresso ad approvare il Save America Act, che imporrebbe agli elettori l'esibizione dei documenti d'identità al momento del voto. Eviterà brogli elettorali, spiega. E sull'immigrazione, poco prima non aveva risparmiato un duro attacco all'Europa. Stanno imparando che se accogli i criminali del terzo mondo, diventi un paese del terzo mondo, scrive. Sono stato eletto, giusto in tempo.
0: A Teheran, nel secondo giorno dei funerali, preghiera collettiva per l'Ayatollah Khamenei sotto un sole cocente. Presenti 3 figli dell'ex guida suprema, ma non il suo successore Mujtaba. La nostra inviata, Lucia Goracci, a te.
2: Ed è un'assenza che continua a far parlare. Si sente dire che Mujtaba, erede sopravvissuto al bombardamento in cui ha perso la vita il padre, abbia almeno chiesto di presenziare la prossima settimana la sua inumazione a Mashhad, ma che l'intelligence abbia detto di no. Troppo ferito, troppo sfigurato o solo questioni di sicurezza? Del resto Israele continua a descriverlo nel mirino. Al di là degli interrogativi, è un'assenza che alimenta le faide, non più solo ormai sullo sfondo tra pragmatici e intransigenti ai vertici del potere. Appena la settimana scorsa una intervista nella TV Kairib, lo speaker del Parlamento è stata brutalmente interrotta a metà, stava proprio spiegando i termini dell'accordo con gli Stati Uniti, proprio mentre siamo alla vigilia della ripresa dei colloqui, e Al Jazeera dalla notizia che nel weekend almeno 8 imbarcazioni, navi commerciali, siano state dirottate pacificamente, senza incidenti, dai Pasdaran, perché stavano passando dalla parte qatarina della omanita della costa e non da quella che non è internazionale ma da loro controllata, appunto, dell'Iran. A te.
0: Preparativi in corso intanto per il summit NATO che si terrà in Turchia. Occasione per la Premier Meloni di incontrare nuovamente Trump dopo i duri scontri delle scorse settimane. E il tema resta sempre quello delle spese per la difesa. Federico Circi.
3: La previsione dei Baltici è che alla fine l'alleanza si spaccherà. Anche Merz ha dubbi sull'impegno condiviso sulle spese per la difesa. Crosetto la vede diversamente. Quello di Ankara sostiene sarà un vertice costruito perché tutto funzioni, sapendo bene però che l'Italia, affidandosi più agli impegni futuri che agli investimenti attuali, sarà tra i paesi attenzionati, e il messaggio che continua a mandare suona quasi come una sveglia.
4: Far parte di un'alleanza, come far parte di una società, di una famiglia, di un club, significa rispettare le regole che questa alleanza si è data, quando ti piacciono, quando non ti piacciono. Se non ti piacciono, puoi uscire.
3: Problema rimandato per ora, come il confronto con Salvini, che non perde occasione di dire che i soldi andrebbero usati altrove. Il riarmo è un tema che accende anche i 5 Stelle, che si preparano a fine mese a chiudere il progetto di Nova e lanciare un programma di alternativa di governo. Non possiamo permetterci di sbagliare, dice Conte. Anche Schlein offre la sponda, mercoledì insieme a Napoli per lanciare l'alleanza. Al primo punto, la lista delle priorità sballate del governo Meloni.
5: Abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa, lunghe liste d'attesa per la sanità pubblica, le tasse al record degli ultimi 12 anni, la crescita a zero. Davanti a tutto questo è davvero incredibile che la priorità per questa destra e per Giorgia Meloni sia cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere.
3: Calenda non scioglie la riserva, io resto al centro, ribadisce, convinto però che alla fine le alleanze si faranno dopo il voto.
0: All'Angelus l'appello del Papa per le vittime del terremoto in Venezuela. Dopo la visita a Lampedusa dedicata ai migranti, l'incontro del pontefice con l'ambasciatore statunitense. Sentiamo Vania De Luca.
6: Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura.
7: Divinamente ispirata per Papa Leone la vera sapienza, quella umana rischia di diventare arroganza con la dottrina che degrada in superbia, ne riflette all'Angelus da Piazza San Pietro prima della pausa estiva. Oggi pomeriggio si trasferirà a Castel Gandolfo per rimanervi fino al 27 luglio. Il nostro cammino, riflette oggi, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri.
6: Ricordo sempre alle vittime del terremoto e a tutto il popolo venezuelano.
7: Pensiero al popolo venezuelano e alle vittime del terremoto. Ieri sera, accogliendone l'invito, Leone è stato ospite dell'ambasciatore americano presso la Santa Sede in occasione della festa dell'indipendenza, che si è celebrata in coincidenza con la sua visita a Lampedusa, dedicata al fenomeno migratorio, definito chiamata epocale, che richiede politiche organiche nel rispetto della dignità umana.
0: A Bari è l'occupazione simbolica della Basilica di San Nicola da parte dei braccianti del ghetto foggiano, dove manca tutto. Vogliamo diritti, dicono i lavoratori. E ce ne parla Maria Chiara Grandis.
8: Non chiedono carità, ma dignità i 200 braccianti che hanno protestato fuori e dentro la Basilica di San Nicola. Loro che vivono nelle baracche di Torretta Antonacci, il ghetto dove trovano rifugio 2500 migranti che si spezzano la schiena nei campi di pomodori. Un luogo spesso teatro di tragedie, l'ultima il suicidio di un 29enne ad aprile. Il freddo insopportabile d'inverno, il caldo inaffrontabile d'estate. Manca tutto, acqua, luce. I servizi doveva essere riqualificato con il PNRR.
9: Abbiamo perso il 30 di giugno, pochi giorni fa, i 30 milioni per la ristrutturazione e il superamento del ghetto di Rignano. E adesso noi però pretendiamo che ci siano delle soluzioni alternative per uscire fuori dal degrado, dal fango.
8: Una situazione non isolata qui in provincia di Foggia, questo è Borgo Mezzanone. I lavoratori chiedono diritti. Ieri sono arrivati in regione, ricevuti dal presidente De Caro, che ha preso impegni anche per velocizzare permessi di soggiorno e stabilizzazioni.
10: Abbiamo parlato tante cose, però le cose importanti per un momento per avere l'acqua, i tempi sono abbastanza stretti, fa caldo.
8: Un disagio profondo che non può lasciare indifferenti, dice l'arcivescovo di Bari e Bitonto Giuseppe Satriano. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte.
0: È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita l'uomo accoltellato a Milano. Scioccanti le frasi dette alla polizia dal 22enne arrestato per l'aggressione. Si indaga per capire se abbia problemi psichici. Sentiamo Francesco Perugini.
11: Voglio dire scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo, gentile, simpatico, tranquillo.
12: In Italia da tanti anni, a lungo nel sindacato di Electrolux, Dudu Saidigli non riesce a spiegare il gesto di suo figlio Lamin. 20 coltellate alla testa, al collo, al torace e all'addome di uno sconosciuto, incontrato per caso davanti a un bar di Milano, con una lama di 21 cm. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, queste le parole che il 22enne avrebbe detto alle forze dell'ordine, che lo hanno fermato. In silenzio, col passamontagna sulla testa, ha aggredito un uomo di 55 anni, Gerardo, che si trovava in un bar in zona San Siro insieme al padre. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto per tentato omicidio. Si cercano conferme su eventuali precedenti, anche nel periodo in cui aveva seguito il padre a Londra. A fermarlo sono stati due muratori egiziani, che sono già tornati a lavoro.
13: Mi ha raccontato lui molto di fretta, perché poi voleva venire a lavorare, cioè come se fosse la normalità, diciamo, avere questo atto di coraggio.
12: Per Suleimano Sama questa mattina anche il nuovo incontro col padre del ferito, che si stava recando all'ospedale di Guarda.
14: Ha detto meno male, perché il coltello non è andato proprio lì dentro lì. Se passa oggi vedrà se salva la vita del ragazzo, speriamo di sì.
0: Scioperi aerei, lavori di manutenzione e aumenti del carburante mettono a dura prova i viaggiatori. Ce ne parla Francesca Maggini.
15: Volo cancellato, ce l'hanno appena comunicato, stiamo cercando di riposizionarlo.
16: Per qualcuno la giornata è iniziata così all'aeroporto di Malpensa. 120 voli cancellati per lo sciopero del personale EasyJet, ma anche per quello proclamato da Cube Trasporti. Disagi comunque contenuti e clienti per buona parte riprotetti dalle compagnie. Non va meglio per chi da stasera sceglierà il treno a causa dell'apertura dei cantieri nel nodo ferroviario di Firenze per sostituire il cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino. Circolazione

0: Sospesa tra le stazioni Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, programmati 9 giorni di stop sui binari. Ecco date e orari da cerchiare in rosso: dalle 23 di stasera fino alle 4 del 10 luglio e poi dalle 23 del 26 luglio fino alle 11 del 30. Per alleggerire il traffico, quasi dimezzati i treni programmati per i collegamenti a lunga percorrenza Roma-Milano-Torino, treni dirottati sulla linea tirrenica con tempi di percorrenza fino a 2 ore e mezza in più. Per coprire gli altri collegamenti ci saranno bus sostitutivi, qui il ritardo stimato di circa 1 ora e 30. Qualche disagio anche per gli automobilisti a causa dei prezzi dei carburanti in lieve risalita dopo lo stop al taglio sulle accise. La benzina oggi in modalità self-service è in media a 1,84 euro al litro, 1,92 il gasolio. In autostrada il diesel torna a superare, ma di poco, la soglia dei 2 euro al litro.
1: Lo sport adesso con l'esploit nel lungo di Larissa Iapichino nella Diamond League. Supera per 1 centimetro, pensate, il primato della mamma Fiona May, un record che resisteva da 28 anni. Francesca Sancin.
2: La concentrazione, anima, muscoli e pensiero che diventano una sola cosa, la pre-rincorsa e poi questi 10 appoggi dove sprigionare potenza e leggerezza. Mesi di allenamento per prendere la rincorsa e volare, così. Poi l'attimo più lungo per un saltatore, l'attesa della misura.
3: 7-12 per Larissa Iapichino, nuovo record italiano. Batte mamma Fiona May, 7-11 aveva fatto a Budapest, era il 1998.
2: Al suo fianco in pedana da sempre papà Gianni che la allena. Nella mente, nei paragoni della gente, ispirazione specchio mamma Fiona. Il record italiano del salto in lungo con 7-12, Larissa Iapichino oggi lo strappa proprio a lei, Fiona May, per 1 centimetro. 28 anni fa, Larissa arriverà su questo pianeta qualche anno dopo, frugoletto sorridente in un famoso spot dove a saltare era ancora solo mamma Fiona, il resto della vita sotto i riflettori, predestinata, promessa figlia d'arte, un album ideale di fotoricordo già ricchissimo, l'argento a Roma davanti a Mattarella, l'abbraccio col presidente e la mamma, l'inchino al pubblico saltellante di gioia con la bandiera. A inizio 2025, il primo volo sopra 7 metri. Qualche delusione, come il podio sfiorato alle Olimpiadi nel 2024. La voglia, sempre di crescere, senza farsi abbattere dai rari momenti di buio. Oggi, quel volo lunghissimo, atteso da sempre, 1 centimetro in più della mamma, il record e il diritto di essere finalmente solo se stessa, Larissa.
1: In 250.000 a Tor Vergata a Roma per il concerto di Ultimo, record assoluto in Italia per un live con pubblico pagante, secondo nel mondo. Sentiamo Luciana Parisi.

0: Siamo nella storia e l'unica dichiarazione di ultimo a margine del concerto dei 250.000, il maggior numero di biglietti venduti nella storia dei live in Italia, un record che riconosce anche Vasco Rossi, secondo con il Modena Park. La spianata di Tor Vergata, la periferia, si fa centro e richiama da tutti i quartieri, anche quelli borghesi, e da tutta Italia. Si sono messi in viaggio anche gli italiani che lavorano all'estero e la massa degli ultimi. Ragazzi, famiglie, bambini, una comunità che condivide il sogno di riscatto del cantautore trentenne. Una bella famiglia a sostenerlo, scarso rendimento scolastico, un pianoforte su cui galleggiare nel mare della timidezza. Una produzione inesausta di canzoni in 10 anni e una seconda vita sui social. Che tra sfoghi e tenerezze lo rendono sempre presente nella vita di tanti.
1: Ed è tutto, la prossima edizione alle 19. A tutti voi ancora una buona domenica. Grazie.

0: Io e mio fratello abbiamo avuto i nostri primi account social a 13 anni. Poi sono stata cacciata via.
1: Il nuovo divieto sui social media ha fatto quello che le leggi devono fare.
2: They haven't done it in a way that it's like everyone has the exact same result.
3: These are the names of children who are no longer with us.
4: Questo è un busto di Elon Musk. C'è scritto Elon, il lord dei meme.
5: Quello che volevamo fare non era ricreare integralmente mia madre per come la conoscevano tutti. Volevamo ricreare la persona che io conoscevo, che mi parlasse nel modo in cui parlerebbe con me.
6: Siamo un'organizzazione no profit. Ovviamente siamo più noti per congelare le persone quando muoiono.
7: All'inizio a tutti noi era sembrato un passatempo, un modo per dire la propria opinione sulle cose più disparate, un modo per tenersi in connessione con gli amici. Stiamo parlando dei social network, delle reti che hanno cominciato a legare le persone negli ambienti digitali. Dietro i social network c'erano le persone che li hanno inventati, progettati, che nel frattempo sono diventati miliardari, estremamente potenti. I grandi della tecnologia oggi pensano di non avere sostanzialmente più limiti, di essere in grado di sostituire le istituzioni, di colmare tutte le debolezze umane. A loro volta sono abbastanza ossessionati dall'idea della longevità, dall'idea del dover fare più figli, del riprodursi, e hanno tutti, incredibilmente, paura della morte. Ma in questa dimensione che cosa sta accadendo? Qualcosa che forse nemmeno loro avevano previsto. Le loro creature stanno producendo effetti a volte nefasti sulle persone. Ci sono interi gruppi di genitori che stanno contestando i social network perché hanno figli che dai social network hanno derivato dipendenza. Qualcuno addirittura è arrivato ai livelli più estremi, è arrivato a togliersi la vita, e questo è diventato un grande problema sociale. Negli Stati Uniti sono cominciati i grandi processi contro le aziende che governano gli algoritmi che si muovono dietro i social network, e in giro per il mondo molti stati si stanno ponendo il problema di regolamentare la possibilità di accesso ai minori almeno sotto i 16 anni. È un dibattito che c'è in Francia, che in Inghilterra ha portato anche alla decisione di arrivare a questa regolamentazione, ma il primo paese al mondo dove questa regolamentazione è stata applicata è l'Australia, e noi abbiamo deciso di andarci.

0: this is all my dance stuff.
1: Questa è l'attrezzatura per la danza che ho messo in valigia per il mio viaggio. C'è tutto, scarpe, vestiti, accessori. Ho iniziato a ballare a 3 anni e ora mi alleno 30 ore a settimana. Ho 15 anni, li ho appena compiuti.

0: Vengo da Armidale. Sono qui a Sydney per una settimana di audizioni.
1: Scatti un po' di foto?
0: Sì, ne scatto un po'. Anche se ora che tutti i miei account social sono bloccati, non so dove pubblicarle. Sai, c'è una grande differenza tra mandare un messaggio agli amici e dire «Ehi, sono a Sydney» e invece portarli in viaggio con me postando le foto sui social. Io e mio fratello abbiamo avuto i nostri primi account social a 13 anni, quindi in pratica li ho usati solo per un anno e mezzo. Poi sono stata cacciata via. È cresciuta in una famiglia piuttosto rigida e grazie alla mia formazione, sono una criminologa, io sono sempre stata consapevole dei pericoli legati ai social.
1: Quindi la controllavi già?
0: No, non la controllavo, diciamo che la guidavo.
1: È cambiato qualcosa da quando tua figlia ha perso i suoi account?
0: Dopo che i suoi account sono stati disattivati, era molto ansiosa, molto infelice. Lei è in un'età in cui ha voglia di condividere le foto sui social, anche per promuovere il suo percorso professionale nella danza. Ora è davvero disconnessa. E questa situazione, per lei che vive in una zona rurale dell'Australia, è molto difficile da affrontare. Penso che non appena compirà 16 anni riprenderà possesso dei suoi account social.
2: Yes, it helps so much, thank you.
3: All right, well done.
2: Thank you.
0: Mi manca fare scrolling. Per me era davvero bello farlo dopo la danza. A volte ovviamente lo facevo in maniera compulsiva e questo ha influito sui miei risultati a scuola perché andavo a letto tardi. Ora sostituisco lo scrolling con dei pisolini perché è tutto quello che riesco a fare quando sono stanca è fare scrolling o dormire. E poi continuo a sentirmi molto triste. Soprattutto per gli amici che ho incontrato durante i miei viaggi. Senza i social non ho più contatti con nessuno di loro.

0: I am the mother of Matilda Tilly Rosewarne, who died just after 3 a.m. on the 16th of February 2022. She was just 15 years old. And social media played a direct role in her death.
1: Hi. You're going to come and get me from the through a screen. Come in, Emma.
2: Questa è una vignetta pubblicata il giorno dopo il mio intervento alle Nazioni Unite. È piuttosto divertente, vero? Tilly ha iniziato a subire bullismo da bambina, prima a scuola, di persona. Poi, crescendo, ha iniziato a usare i social media e il bullismo è aumentato. È diventato qualcosa di terrificante. Riceveva continuamente messaggi del tipo: «Perché non ti uccidi? Non vali niente. Non piaci a nessuno. Non hai amici». Dopo che Tilly è morta e la polizia ci ha ridato il telefono, abbiamo capito cosa mia figlia guardasse continuamente sui social. Erano post del tipo: sono triste, sono infelice, sono depressa, sono ansiosa. È chiaro che fosse intervenuto l'algoritmo. Ricordo che poco prima del funerale di Tilly pensavo: tutto questo deve finire.

Cosa stiamo facendo ai nostri figli? Ho riunito un gruppo di genitori in tutta l'Australia per fare pressione sul governo locale e sul governo federale. Abbiamo esercitato un nostro diritto.

all'altezza di una grotta sacra, distante appena 2 ore di cammino. Arrivati sul posto, ci inerpichiamo sulla collina. Ci accoglie uno scenario grandioso quanto inaspettato. Il canyon del fiume Legowa è profondo. Sul ciglio del burrone si aprono 2 grotte, scavate nel loro ventre per quasi 50 metri. Questo tipo di rifugi naturali costituiva una manna per gli uomini del Neolitico. Oggi non hanno più una funzione di abitazione permanente o di luogo rituale, ma i pastori della zona le usano ancora come rifugio dai frequenti temporali. Noi ne approfittiamo per goderci l'ultima fantastica visione di un mondo a metà tra natura e leggenda.

Nell'estremo sud del Mediterraneo c'è una sontuosa città colore del miele, affacciata al mare. Fa da capitale a una nazione insulare ed europea, la più piccola e la più meridionale del continente. È La Valletta, cuore pulsante della Repubblica di Malta.

Nelle architetture della città ritroveremo i dettami dell'ordine cavalleresco che l'ha fondata e i segni dell'orgoglio con cui Malta si è posta a baluardo della cristianità. Nella gente cercheremo le tracce dei tanti popoli che hanno dominato l'arcipelago maltese nel corso dei secoli. Soprattutto esploreremo il presente di una capitale multiculturale, ponte tra passato e futuro, tra est e ovest. Passeggiare tra i vicoli della Valletta è come attraversare un capitolo di storia. Complice la monocromia della pietra calcarea locale, le architetture della città, fondata nel 1566 in stile rinascimentale e barocco, continuano ad essere un'inesauribile fonte di ispirazione per gli artisti.

Che la città sia nata in funzione di un ordine religioso cavalleresco, il cui motto era difendere la fede, si vede soprattutto nelle strutture fortificate del porto. Forte Sant'Elmo è la fortezza a forma di stella che, dalla punta settentrionale di La Valletta, controlla le entrate del porto. Se gli spazi esterni rimandano al conflitto permanente con i saraceni, le sale interne ospitano il Museo della Guerra, che comprende anche cimeli della Seconda Guerra Mondiale, combattuta con coraggio a fianco degli alleati. Precedente alla fondazione di La Valletta, Sant'Elmo cadde nelle mani dei Mori nell'assedio del 1565, in seguito al quale fu presa la decisione di costruire la città.

Verso le 4 del pomeriggio saliamo ai giardini della baracca superiore per assistere allo sparo di cannone che tutti i giorni batte l'ora. Poi il sole scende sulla valletta e la città si tinge d'oro e di ombra. Di notte, la monumentalità di La Valletta si fa ancora più solenne attorno alla statua di Jean La Valette, gran maestro dei cavalieri ospitalieri e fondatore della città che da lui prende il nome. Sono più di 300 i siti monumentali che impreziosiscono la capitale di Malta, pensata a tavolino 5 secoli fa e creata dal nulla, secondo uno stile che doveva rendere la città unica e inimitabile.

riferimento culturale di La Valletta, Palazzo della Sal mette a disposizione di artisti locali e internazionali un pezzo della storia dell'Ordine dei Cavalieri di Malta.

A due passi, quella che fu la sede di rappresentanza dei cavalieri di lingua italiana, l'Albergo d'Italia, oggi è diventata il MASA, Museo Nazionale delle Belle Arti.

una struttura prestigiosa che ospita le collezioni degli artisti, in buona parte italiani, che maggiormente hanno contribuito alla bellezza della città. Poi, con emozione, ci avviciniamo alla Concattedrale di San Giovanni, chiesa conventuale dei Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, nome esteso dei Cavalieri di Malta. A dispetto della facciata sobria, la concattedrale è un impressionante gioiello barocco e contiene capolavori assoluti come la Decollazione di San Giovanni, dipinto da Caravaggio nel 1608. Esplorando il centro storico, ci imbattiamo in Casa Rocca Piccola, una residenza nobiliare del 1580, ancora piena di suppellettili, appartenute ai ricchi proprietari. Interni da museo vivente, anche quelli del Casinò Maltese, nei locali della prestigiosa Casa del Tesoro dei Cavalieri. La notte di La Valletta è ancora giovane e i tanti affollati locali del centro storico offrono mille spunti per il dopo teatro. Complice il clima, mite anche d'inverno, il tirar tardi fa parte dello stile di vita di tutti i maltesi.

affollato e inondato di luce. Oggi vogliamo raggiungere l'antica Birgu, chiamata la Vittoriosa, dall'altra parte del fiordo. Sembra la continuazione di La Valletta sulla sponda opposta. Qui il forte bastionato di Sant'Angelo, castello di origine medievale, custodisce la cappella di Sant'Anna, una delle chiese più antiche di Malta.

Il nome La Vittoriosa, dato al centro abitato, deriva proprio da quella strenua resistenza. A Malta nulla esiste fuori dall'unicità della sua storia.

0: Formaggio Piemontino, 100% latte piemontese, prodotto da Valgrana, sapore di Piemonte.
1: Ogni corpo ha una presenza, attraversa il tempo e compie la sua danza. È in quel modo unico di stare al mondo che la vita prende forma.
2: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, domani alle 21:15 su Rai 3.

0: domenica 12 luglio, Report 21:15, Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Che cosa disegni, amore?
3: La nostra casa.
4: La casa che cerchi è su casa.it.
5: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
6: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
7: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva, con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
8: Free Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
9: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
8: Free Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Free Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
10: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
11: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
12: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
13: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
14: Tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
15: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
14: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: La PM in un caso di stupro, l'uomo deve usare un po' di forza. Italia condannata dalla Corte Europea, la vittima al TG3 dai giudici ha avuto giustizia, basta col patriarcato. Formula 1, trionfo di Leclerc a Silverstone davanti a Russell e Hamilton, incidente per Verstappen, sfortunato Kimi Antonelli esce per guasto e arriva a sedicesimo. Buonasera dalla TG3, a due giorni dal vertice NATO, dunque Mosca alza la tensione attaccando l'Occidente, accusato di aver trasformato con gli aiuti militari a Kiev il conflitto russo-ucraino in una guerra su vasta scala. Minacciata la Polonia per i droni prodotti per l'Ucraina. E allora andiamo in diretta dalla corrispondente a Mosca, Liana Mistretta.
1: Sta per aprirsi una settimana che si preannuncia cruciale. Gli occhi di Mosca sono già puntati sul vertice della NATO che si terrà ad Ankara, un vertice a margine del quale il presidente Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. Intanto qui a Mosca cresce la tensione e aumentano le minacce verbali della Russia nei confronti dell'Occidente, in particolare della Polonia, che Mosca vede come coinvolta direttamente nel conflitto. Un coinvolgimento per il quale Mosca accusa l'intero Occidente, anche i paesi della NATO, in un momento nel quale i negoziati sono ormai in fase di stallo da mesi. E se prima la Russia finora ha sempre parlato di operazione militare speciale, adesso il portavoce Peskov parla di una vera e propria guerra su larga scala. Vediamo allora tutti i particolari nel servizio che abbiamo preparato. Gli attacchi ucraini in Russia si intensificano. Mosca, in difficoltà, torna ad accusare l'Europa con toni sempre più duri. In un'intervista televisiva il portavoce del Cremlino minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia sta già producendo sul suo territorio droni destinati a Kiev, dice Peskov. Il Ministero della Difesa russo avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. La Polonia, avverte il portavoce, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Secondo Peskov, l'Occidente, finanziando e sostenendo l'Ucraina nei combattimenti, sta trasformando il conflitto in una guerra su larga scala. Il Cremlino esclude di voler attaccare la Polonia, smentendo le voci diffuse dagli Stati Uniti, e si dice pronto a negoziare. Trump, nella lunga telefonata con Putin in occasione degli auguri per l'anniversario dell'indipendenza americana, ha promesso che ad Ankara, dove incontrerà anche Zelensky, farà di tutto per favorire una soluzione pacifica. Ma le intese raggiunte dai due presidenti ormai un anno fa ad Anchorage sembrano solo un ricordo lontano. Mosca è scettica e dice di tenersi pronta in caso di provocazioni in vista del vertice NATO di Ankara.
0: Il 7 e l'8 luglio saranno allora giorni cruciali per capire quale sarà la NATO che uscirà appunto dal vertice di Ankara. Il tema oggetto anche del confronto politico in Italia resta sempre quello delle spese per la difesa, ma in primo piano poi ci sono anche le questioni economiche. Allora sentiamo Valentina Antonello e Massimo Solani.
2: L'ultimo in Olanda si era chiuso l'anno scorso con l'impegno, seppur tirato, ad aumentare in 10 anni le spese militari fino al 5% del PIL. Sulla vigilia del nuovo summit spira oggi turbolenza, vuoi per le bordate agli scrocconi lanciate dal tycoon, vuoi perché non tutti hanno la stessa velocità. Per Baltici e Polonia, i più impegnati, si rischia la spaccatura. E il messaggio è per gli alleati del fronte sud, Spagna e Italia soprattutto. Crosetto non commenta, ma Ponzecchia e compagni in coalizione.
3: Far parte di un'alleanza, come far parte di una società, di una famiglia, di un club, significa rispettare le regole che questa alleanza si è data, quando ti piacciono, quando non ti piacciono. Se non ti piacciono puoi uscire.
2: Il governo porta ad Ankara un aumento della spesa militare oggi al 2,8, gonfiata grazie ad un'interpretazione più estensiva di difesa e sicurezza e l'impegno di altri 17 miliardi entro i prossimi 2 anni, promessa che sconta la strettoia di bilancio, su cui si sono misurate le distanze tra tesoro e la difesa, e una campagna elettorale in cui il riarmo è voce impopolare. Soprattutto terreno che alimenta l'ascesa di Vannacci. Non è un caso che la Lega abbia accentuato la postura antimilitarista e che Meloni per adesso si rifiuti di firmare nuovi impegni. Nel centrodestra di governo a compattare l'offensiva lanciata contro la sinistra.
4: A sinistra invece c'è già gara per come mettere le mani nelle tasche degli italiani, facendo scappare gli investimenti con tasse come la patrimoniale o interventi sui conti correnti come propone Elly Schlein.
5: Nessun prelievo dai conti, ma misure per incentivare gli investimenti dei risparmiatori. Il PD punta il dito contro la maggioranza e accusa di sciacallaggio chi, strumentalizzando le parole della segretaria Dem, agita lo spettro di uno Stato che mette le mani nelle tasche degli italiani.

0: e piuttosto che insistere sulla corsa al riarmo, dicono il governo torni ad occuparsi delle priorità del paese.
1: Le uniche preoccupazioni di Giorgia Meloni e del suo governo sono le nomine e la legge elettorale, ma per un motivo semplice. La sola cosa che conta per loro è rimanere abbarbicati al potere.
0: No al riarmo, fisco, competitività e investimenti, argomenti che sicuramente saranno al centro del programma che i leader del campo largo si apprestano a scrivere insieme. Uniti al di là delle ambizioni personali, raccomanda Conte. Mercoledì a Napoli il primo dei due appuntamenti annunciati per lavorare ad una piattaforma comune sulla quale poi allargare l'alleanza al centro.
2: 4 anni, 0 riforme. Dopo 4 anni per i cittadini, treni perennemente in ritardo, liste d'attesa in sanità lunghissime, salari sempre più bassi e tasse sempre più alte. Toccherà a noi rilanciare il paese dopo il fallimento del governo Meloni.
0: Per Renzi la premier annaspa in politica estera e cavalca i temi della sicurezza per tamponare l'avanzata di Vannacci. Meloni sceglie di nuovo Trump e le armi, la stoccata di AWS, anziché mettere risorse su sanità, stipendi e welfare.
3: Ci spostiamo ora negli Stati Uniti all'indomani del discorso di Trump per i 250 anni dall'indipendenza americana, occasione questa per ribadire la grandezza degli Stati Uniti e mettere nuovamente in guardia, veniamo da te Laura Pepe, dal pericolo del comunismo.
4: Donald Trump oggi è nel suo club di golf in Virginia dopo un 4 luglio davvero speciale, non solo perché si celebravano i 250 anni degli Stati Uniti. Il suo discorso, pronunciato molto tardi per l'allerta maltempo, è stato un misto di patriottismo e di attacchi da campagna elettorale, in particolare contro gli avversari politici che Trump definisce comunisti, e con la richiesta al Congresso dell'approvazione del Save America Act, una legge che renderebbe più difficile il voto. Trump tradisce gli ideali americani, sostiene il governatore democratico della California Newsom, ma torniamo al discorso che il presidente ha tenuto ieri notte con il servizio che abbiamo preparato.
5: Donald Trump sale sul palco, mano nella mano con la First Lady Melania, con 1 ora e mezza di ritardo. Dopo il grande caldo che ha portato all'annullamento della parata militare, le minacce di violenti temporali hanno costretto a chiudere per un po' il National Mall, dove molte persone erano in attesa da ore. Il nostro paese è più forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima, dice Trump, che celebra il sogno americano e le vittorie su Iran e Venezuela. Li abbiamo annientati, sottolinea. Sul fronte interno torna ad attaccare i suoi rivali politici e, alludendo ai socialisti che si stanno rafforzando all'interno del Partito Democratico, Trump assicura: non vogliamo comunisti nel nostro paese. Il presidente, che aveva annunciato un lungo discorso, lo conclude dopo meno di 40 minuti, prima di lasciare spazio a spettacolari fuochi d'artificio. Si chiude così un 4 luglio che ha visto per le strade di Washington anche i suprematisti bianchi del Patriot Front sfilare con la bandiera confederata e mascherati al grido di riconquistiamo l'America. Mentre a New York il sindaco socialista Mamdani ha celebrato i 250 anni degli Stati Uniti attaccando la politica anti-immigrati di Trump, affiancato da nuovi cittadini statunitensi.
3: E minacce agli Stati Uniti, oltre che a Israele, sono arrivate da Teheran durante i funerali della guida suprema Khamenei, rimasto ucciso durante il primo attacco aereo all'Iran. Alle esequie, Lucia Goracci, una folla oceanica a te.
6: Sì, tantissimi anche oggi, però fa parlare soprattutto un'assenza di peso, un'assenza che permane, quella del figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, nuovo leader ferito con lui nell'attacco israeliano e americano. Assenza anche oggi che per la prima volta questo lungo funerale la famiglia rimasta, i fratelli soprattutto, 3, pregavano per lui. Sappiamo che si è detto di tutto in questi 4 mesi sulla sua sorte, qualcuno aveva detto che fosse morto, è sfregiato, l'Iran continua a dire è solo tenuto in un posto sicuro per proteggere la sua incolumità. Domani la salma di Khamenei sfilerà per le strade di Teheran, tenuta con tutto l'Iran con pugno durissimo per 37 dei 47 anni di Repubblica Islamica, strade in cui oggi eravamo con Ivo Bonato e che abbiamo visto così.

0: A piazza Wali Azra, la bandiera iraniana sventola, fermandosi solo quando si viene a baciarla. L'Iran uscito da due guerre e l'uccisione del leader supremo il primo giorno dell'ultimo conflitto ostenta fermezza e adesione. Le pattuglie della milizia Basigi sfilano ovunque. In direzione opposta corre il pentolone. La solidarietà di Stato si fa fila per il pane, tantissime file. Finite queste giornate eccezionali, torneranno tutti a borse della spesa da riempire a fatica. Invoca la morte del presidente Trump, lo speaker, dagli altoparlanti del lungo funerale di Khamenei. Trump, non ti lasceremo mai in pace, è scritto sul cartello. È la Repubblica Islamica venuta su al grido di morte all'America. Ma c'è di più. Lo scontro tra il campo dei pragmatici, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento, Vali Baf, sostenitori per necessità del negoziato, e i cantori dell'Enteram, la vendetta. Ali sogna global e dipinge la sua bandiera nella tenda dedicata ai 168 scolari uccisi a Minab. Un bombardamento americano, lo stesso giorno in cui è stato ucciso Khamenei. Marzieh tiene viva la memoria dell'altro primo giorno di guerra, che stringe un abbraccio senza distinzioni, questo, tutto l'Iran.
1: Noi rimaniamo in Medio Oriente per parlare adesso dell'allarme lanciato da alcune ONG per le condizioni di salute sempre più compromesse del direttore di un ospedale di Gaza, catturato e detenuto da 2 anni nelle carceri israeliane. Racconto della corrispondente Maria Giannetti.
2: Mi hanno portato qui per uccidermi, questa è l'ultima volta che mi vedrai. Sono le parole che Hussam Abu Safia, medico pediatra di Gaza, ha detto al suo avvocato durante l'ultimo incontro, il 2 luglio scorso, nel carcere di Nizam. Nel 2024, durante i mesi più duri del conflitto, Abu Safia aveva raccontato le condizioni drammatiche in cui versavano molti bimbi di Gaza, soprattutto la malnutrizione dei neonati a causa della mancanza di latte delle mamme e della formula per sostituirli. L'ultima sua apparizione, solo poche settimane fa, durante l'udienza che ne ha stabilito il prolungamento della detenzione. Fortemente dimagrito, provato, da mesi si susseguono gli appelli di organizzazioni internazionali per il suo rilascio. Ma per Israele, Abu Safia era nei ranghi di Hamas, una sua foto con indosso l'uniforme era stata ritrovata dai militari durante la guerra. All'incontro con l'avvocato aveva il viso con evidenti ferite, al punto che il legale ha faticato a riconoscerlo. Da 1 anno e mezzo è tenuto in isolamento, non è mai stato sottoposto a processo. Da solo aveva sfidato i mezzi blindati israeliani per chiedere di non colpire ulteriormente la struttura, che poi è stata completamente evacuata, subito dopo l'arresto e l'inizio del suo calvario.
1: Ora in Venezuela, dove il bilancio del terremoto sfiora le 3.000 vittime, ricordate oggi anche da Papa Leone. Intanto la presidente ad interim Rodriguez chiede la sospensione delle sanzioni internazionali, ma vediamo il racconto del nostro inviato Gianmarco Sicuro.
3: Mentre i miei amici morivano, io sono rimasto in vita, ma sotto le macerie, racconta questo ragazzo. E come sei sopravvissuto? Chiediamo. Mia madre mi ha sentito e mi ha tirato fuori. Come ci si sente a salvare il proprio figlio? Chiediamo a lei. Come una guerriera. Non sapevo quanto forte può essere una madre. Storie straordinarie, ma incredibilmente comuni tra gli sfollati del terremoto. Ma quante persone hanno bisogno di aiuto?
4: In questo momento stiamo pianificando una capacità iniziale per 15.000 persone, sapendo che molto probabilmente saranno di più.
3: Il bilancio raggiunge 3.000 morti, con le Nazioni Unite che però hanno già ordinato 10.000 sacchi neri, come dichiarato nei giorni scorsi.
5: E questo corrisponde a un'aspettativa in questo senso o è soltanto precauzionale?
4: È stato un mio errore dare un numero che assolutamente ha dato adito a speculazioni innecessarie. I numeri su cui lavoriamo sono i numeri che ci danno e che sono quelli ufficiali.
3: Non solo umani, un gruppo di veterinari accoglie gli animali sopravvissuti al terremoto.
6: Più o meno al giorno stanno arrivando tra 30 e 40 pazienti che dobbiamo attendere qui.
3: Una veterinaria italiana controlla l'afflebo di un gatto rimasto intrappolato per giorni. La nostra cagnolina è morta sotto le macerie e quindi abbiamo deciso di adottare lei, dice questo signore.
6: Che vuoi che ti dica? Stiamo facendo il tutto possibile, accettiamo donazioni delle persone che possono aiutare.
7: Serve abbastanza.
1: La cronaca ci riporta ora in Italia per gli sviluppi sull'accoltellamento.

0: Lamento a Milano di un uomo seduto al bar con il padre, agghiaccianti le parole dell'aggressore. Sentiamole con Alvise Losi.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. A raccogliere le prime parole di Lamin Saidilli dopo l'accoltellamento di uno sconosciuto a Milano, i poliziotti che lo stavano arrestando ieri mattina presto nel quartiere di San Siro. Il ragazzo, 22 anni, da una decina di giorni vagava in città dopo essersene andato di casa con Egliano Veneto. Chi indaga sta cercando di capire se già in passato ci fossero stati segnali di instabilità psichica. Nel 2023 un Lamin Saidilli di 19 anni era stato fermato a Leeds, in Inghilterra, per un accoltellamento simile. Stesso nome, stessa età, proprio mentre la famiglia si era trasferita a vivere in Gran Bretagna, ma il padre del ragazzo nega qualunque collegamento.
2: Mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così.
1: Si parla di un episodio a Leeds nel 2023, ma era sempre suo figlio oppure non c'entrava nulla?
2: No, io mai ho visto lui proprio questo tipo, sicuramente appena sentito, per quello strano per me.
1: Domattina in carcere l'interrogatorio di convalida dell'arresto per tentato omicidio. Troppe le domande, ancora senza una risposta, a partire dalla scelta della vittima, quasi certamente del tutto casuale, come sembra anche dalle immagini delle camere di sorveglianza del bar, che mostrano il movimento improvviso di Saidilli verso l'uomo, l'unico che gli dava le spalle. La reazione dei presenti gli ha probabilmente salvato la vita. Il 55enne resta ricoverato all'ospedale Niguarda, ma sarebbe fuori pericolo. Tutta la preoccupazione della madre al telefono.
3: Fuori pericolo proprio ancora no, perché fin quando è sedato, quando non si sveglia, bisogna vedere. Ho sentito che ha detto: mi sono divertito e quando esco lo faccio ancora. Senti che bella roba.
0: E a Palermo un uomo è stato ucciso a coltellate in casa da un coinquilino che poi si è barricato minacciando di far esplodere l'edificio. Si è arreso solo poco fa. E ora vediamo i particolari con Massimo Veneziani.
4: Dopo ore di trattative, entra nella macchina dei carabinieri e viene portato via. Si è arreso dopo aver minacciato di usare il gas per far saltare in aria una palazzina a Palermo. In quel luogo c'è anche un corpo senza vita, è quello di Francesco Spataro, 53 anni, ucciso probabilmente con più coltellate, l'uomo e il coinquilino. Ma per il racconto della giornata occorre riavvolgere il nastro fino a questa mattina. Lorenzo è un medico che abita proprio in quel palazzo.
5: La scena era quella che si immagina, una pozza di sangue. E il povero defunto, morto pochi minuti dopo, presumo.
4: Chi abita qui racconta.
6: È stata uccisa una persona a seguito di una lite condominiale, di questo si può descrivere. Non conoscevamo principalmente la vittima perché si era trasferito da poco.
4: Nel pomeriggio l'uomo che si è barricato in casa minaccia di far saltare in aria la palazzina col gas. I pompieri fanno evacuare l'edificio. Chiusa la strada, ci sono anche gli artificieri.
7: Ora abbiamo sentito che c'è stato un urlo, gli ha detto che vorrebbe buttarsi, insomma non so onestamente cosa ha intenzione di fare.
4: Arriva una squadra di tecnici, mette i sigilli alla colonna montante che fornisce il metano all'edificio. Intanto si cerca di negoziare con l'uomo, circa un'ora fa, la resa.
0: La Corte Europea dei Diritti Umani sanziona l'Italia per le parole sessiste e stereotipate con cui una PM ha chiesto l'archiviazione per un marito accusato di stupro e violenze. Parla al TG3 la vittima, alla fine lui è stato condannato, ma il patriarcato è ancora vivo. Sentiamo Barbara Cataldi.
8: Odri, Stato italiano 1-0. Una giovane donna con due bambini, vittima di stupro e maltrattamenti domestici, denuncia il marito violento. Non viene presa sul serio dalla PM che tratta il suo caso, ma non si arrende. Porta l'Italia di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e vince. Il risultato è una sanzione di 60.000 euro per un'archiviazione basata su motivazioni sessiste e stereotipate.
9: Sono soddisfatta, per me finalmente giustizia è fatta. La decisione della Corte Europea per me è stato che ha capito l'ingiustizia che io e i miei bambini abbiamo vissuto davanti alle istituzioni italiane.
8: La raggiungiamo al telefono perché non vuole rivelare dove vive e lavora, con due figli ormai adolescenti, preferisce evitare i riflettori. Le minacce e gli abusi subiti la feriscono ancora, ma oggi ha ritrovato la fiducia nella giustizia, anche perché il Tribunale di Benevento le ha dato una seconda opportunità, un altro processo dall'esito diverso. La condanna dell'ex per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.
9: Il papà è stato decaduto della sua responsabilità genitoriale. Ho concluso il primo grado questa settimana. Lui è stato condannato a 4 anni e mezzo. Il patriarcato, soprattutto nel sud Italia purtroppo, credo molto molto radicato, e quindi l'educazione, no, alla sessualità passa attraverso la scuola, attraverso le famiglie. Bisogna educare i nostri.

0: ragazzi a tutto questo.
1: E ora torniamo a Lampedusa il giorno dopo la visita del Papa con il nostro inviato Riccardo Porcu.
2: La chiesa è piena, come ogni domenica. I fedeli si scambiano un segno di pace, parlano della visita di ieri, qui dove una targa ricorda il primo viaggio di un pontefice. Fuori si distribuiscono le immagini di Papa Leone e si ricordano le sue parole.
3: Mi hanno fatto riflettere tantissimo nell'accogliere l'altro e sentirlo mio fratello, anche chi è diverso da me.
2: Ieri Don Carmelo lo ha accompagnato al cimitero.
4: L'unica cosa che mi ha chiesto era quella di quanti morti migranti ci fossero nel cimitero di Lampedusa. E io ho detto che erano circa 300. Poi da lì si è chiuso in un silenzio molto meditativo.
2: In silenzio di fronte a tutto questo, morti senza nome e senza storia, inghiottiti dalle onde.
4: Una visita di un Papa di, devo dire, poche parole, però con molta spiritualità. Non è solo un'isola col fenomeno migratorio, ma essendo un'isola, diciamo, a tante precarietà.
2: A dettare i tempi è sempre il mare, per chi vuole partire e per chi cerca di arrivare, come le 18 persone accolte qui da venerdì.
5: Se noi ci limitiamo a quantificare un costo e quella persona lo vediamo come un dollaro, non lo vediamo come persona, è evidente che il problema esiste.
2: L'hotspot ha un volto diverso, ma basta poco per tornare ai numeri di anni fa.
5: La sfida della Croce Rossa è di far capire a tutti che siamo di fronte a dei periodi abbastanza complessi anche per il futuro e bisogna prepararci.
2: La stessa preparazione anche a poca distanza, al poliambulatorio.
6: Noi siamo sempre pronti, infatti abbiamo l'hotspot qui, chi non può andare in hotspot e ha bisogno di cure viene qui e usufruisce del servizio come qualsiasi cittadino di Lampedusa e Linosa.
1: Il TG3 nel ghetto di Torretta Antonacci nel Foggiano, senza acqua né servizi, dopo l'occupazione simbolica della Basilica di San Nicola Bari, i braccianti chiedono diritti. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
7: È primo pomeriggio quando entriamo nel ghetto di Torretta Antonacci nel Foggiano. Lo facciamo con i braccianti che vivono qui. Fra carcasse di macchine, rifiuti, baracche senza elettricità né servizi igienici degni. Un luogo spesso teatro di tragedie. L'ultima il suicidio di un 29enne ad aprile. E ora con queste temperature il problema è uno solo, bere.
8: È da anni che soffriamo per questo problema di acqua. Puoi immaginarti che ora che c'è sole e la gente va a lavorare, acqua arriva 3 volte in settimana. Quando arriva il camion alla mattina, alla sera è già finito. I ragazzi cominciano allora a lamentarsi, dove è acqua, dove è acqua.
7: Pochi rifornimenti e cisterne rotte. Impossibile sopravvivere così, dicono i migranti. Fino a 2500 persone in estate che si spezzano la schiena nei campi di pomodori. Persa l'occasione di riqualificare tutto con i fondi del PNRR.
9: Noi manda la nostra voce al governo che si sentire.
7: Per questo c'era anche lui ieri alla manifestazione di Bari che si è conclusa in regione. In 200 hanno protestato anche dentro e fuori la Basilica di San Nicola con i cartelli e i cori per chiedere a gran voce diritti e dignità, non la carità.
1: Dalle 23 Italia Ferroviaria divisa in due, binari interrotti, tempi che si allungano sulla Roma-Milano-Torino per l'apertura di un cantiere nel nodo di Firenze. Ce ne parla Francesca Maggini.
10: Una grande gru di 70 metri, tra le più alte d'Europa, servirà per rimuovere il ponte stradale cosiddetto del Pino, che a Firenze scavalca la ferrovia e collega il centro città con l'area di Campo di Marte. Da stanotte fino alla mattina di venerdì prossimo il vecchio ponte sarà chiuso e tutti i collegamenti ferroviari sospesi fra la stazione di Campo di Marte e quella di Santa Maria Novella. Da nord a sud i treni diretti a Firenze subiranno dunque modifiche di percorso e orari e l'offerta sarà ridotta del 50%. A partire dalle 23 di stasera e fino alle 4 di venerdì prossimo, poi di nuovo dalle 23 del 26 luglio fino alle 11 del 30, quando scatterà la seconda fase dei lavori programmati per installare la nuova struttura. Per i collegamenti a lunga percorrenza Roma-Milano-Torino, treni dirottati sulla linea tirrenica con tempi di viaggio che subiranno incrementi anche fino a 2 ore e mezza. Per alcuni convogli è previsto invece un collegamento con autobus tra le due stazioni fiorentine, in questo caso i tempi si allungheranno di circa 1 ora e 30 minuti. Tutte le modifiche sono comunque già disponibili nei sistemi di vendita online e in biglietteria. La Regione Toscana ha invitato i pendolari a ridurre al minimo gli spostamenti nei giorni difficili del cantiere fiorentino.
1: Voli sospesi o dirottati invece a Catania, dove si risveglia l'est.

0: Etna con una colonna di cenere alta oltre un chilometro. Sentiamo Jacopo Ricca.
1: In cima il pennacchio dell'Etna con le ceneri portate dai venti verso la città. Sotto, a Catania, all'aeroporto la gente in fila davanti ai tabelloni in attesa di capire cosa ne sarà dei loro voli.
2: Non si sa ancora se lo cancellano.
3: E speriamo di arrivare entro sera perché c'è chi lavora domani.
1: I tecnici dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia hanno monitorato per tutto il giorno il cratere Voragine per capire dove sarebbe finita la cenere.
4: L'attività non è estremamente intensa, però purtroppo la nube eruttiva è spinta dai venti in quota in direzione sud-est e quindi impatta sulla zona di Catania.
1: La direzione dell'aeroporto Fontana Rossa proprio per questo ha dovuto cancellare molti degli arrivi, dirottando però anche molte partenze perché gli aerei non erano ancora in pista.
5: È già cancellato il volo. E domani andiamo a Barcellona, ci facciamo un giro a Barcellona e poi torniamo a Firenze, forse.
1: L'Etna era tornato a farsi sentire con una nuova colata lavica a fine giugno. Ora arrivano anche la Piglie Cenere.
4: È iniziato con questa piccola emissione lavica di un magma freddo. Appena si è conclusa questa emissione è iniziata l'attività un po' più intensa e sta producendo questa colonna di cenere. Ma questo proprio è l'evoluzione dei fenomeni dell'attività eruttiva sommitale.
1: L'unica per i turisti è prenderla con filosofia.
6: Forse ci facciamo altri due giorni a Catania, che comunque è una bella città.
0: Il consolato italiano a Bengasi è al lavoro per verificare se il corpo del surfista ritrovato in mare in Libia sia quello di Mimmo Piepoli, disperso dal 1° maggio durante un'uscita di kitesurf al largo del Salento in Puglia. La Farnesina è in contatto con la famiglia dell'uomo. Con l'atletica apriamo la pagina di sport. Exploit nel lungo di Larissa Iapichino, salta 7,12 m e supera per 1 cm il primato della mamma Fiona May. Sentiamo Francesca Sancin.
7: Già da un paio d'anni almeno che aveva queste misure nelle gambe, c'era il jet lag, c'era un problema con una scarpa, però eravamo in uno dei templi dell'atletica mondiale. E Larissa è riuscita a prendere quell'energia e a trasformarla nel salto.
8: Pre-rincorsa, 20 appoggi per arrivare allo stacco. Se uno sprinter ha 10 secondi e 100 metri per dare tutto, chi salta ne ha solo 30 per spiccare il volo e centrare un sogno. E lei al primo salto sulla piedana di Eugene lo fa così.
9: Nuovo record italiano, batte mamma Fiona May, era il 1998.
8: Al suo fianco pedana da sempre papà Gianni, che la allena, nella mente nei paragoni della gente, ispirazione specchio, mamma Fiona. Il record italiano del salto in lungo con 7,12, Larissa Iapichino oggi lo strappa proprio a lei per 1 cm.
10: Sono molto felice di aver potuto raggiungere questo grande obiettivo e a Eugene, dove ho potuto partecipare al mio primo mondiale outdoor, dove però non sono stata molto fortunata.
8: Delusioni come il podio olimpico sfiorato a Parigi, trasformate in voglia di vincere, sotto i riflettori sin da bambina, predestinata, figlia d'arte, ora il salto che aspettava da sempre.
10: Si torna a casa, si riposa un po' e testa le prossime.
8: Insomma, non finisce qui, è una promessa.
7: Ha ancora del margine, cercheremo di confermare queste misure per poi magari vedere anche di aggiungere qualche centimetro a questo record italiano.
0: Formula 1, trionfo per la Ferrari di Leclerc a Silverstone. Sfortunato Kimi Antonelli esce per guasto e arriva sedicesimo. Sentiamo Sandro Iacobini.
11: Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna e ha conquistato la prima vittoria stagionale al volante della Ferrari. Il monegasco, scattato dalla seconda piazzola, è riuscito a superare il leader della classifica Kimi Antonelli al via e ha preso la testa della gara. Leclerc ha mantenuto la posizione di vertice e ha costretto la Mercedes a rivedere la propria strategia. Antonelli è rientrato ai box e in pista ha tentato la rimonta. Poi, a 10 giri dal termine, il colpo di scena. La sospensione della Mercedes di Antonelli si rompe. Kimi resta in pista ostinato per prendere almeno un punto che arricchisca la classifica, ma non riesce nel proprio intento a causa di una penalità di 5 secondi. E allora è fuori dalla zona punti. Leclerc ha vinto quindi la sua nona gara in carriera e la Ferrari festeggia anche la terza posizione di Lewis Hamilton. Per il ferrarista si tratta di un podio sub iudice perché ancora investigato. Alla Mercedes va il merito di aver piazzato al secondo posto George Russell, che nonostante una foratura è riuscito a ottenere punti importanti che lo rilanciano all'inseguimento del campionato.
0: Ieri sera a Roma il concerto dei record, ultimo supera Vasco Rossi e conquista il primato italiano per un live con un pubblico pagante di 250.000 persone. Sentiamo Lucia.

0: Luciana Parisi.
1: Riavvolgendo il nastro il giorno dopo, ci si domanda chi ha stregato 250.000 persone ieri notte a Tor Vergata. Tornato a casa ho scritto la canzone più importante della mia vita, ha scritto Ultimo, che ringrazia i suoi fan. Niccolò Morricone non è uno stravagante, non è un ribelle, ha il corpo tatuato che è un libro di simboli. La verità non sta negli abiti, sembra dire, ma in quello che si è e si vuole diventare. Lui è un giovane di 30 anni, padre di un bambino chiamato Enea, uno che ha trovato nel pianoforte del nonno il modo per esprimere solitudine, marginalità e inadeguatezza. Ma è anche ambizioso e determinato, rifiutato 3 volte da amici, 2 da X Factor e Sanremo Giovani, non demorde finché Claudio Baglioni non lo porta sul palco dell'Ariston. Si ispira al cantautorato romano degli anni 70, con aperture rap. Non è un prodotto delle major, ma da anni si autoproduce e attraverso post pieni di empatia e senso di rivalsa crea un filo diretto con il pubblico. La sua è una favola in un paese che sembra non credere più alle favole.
2: Grazie!
3: Arriva al cinema l'Odissea, il nuovo Colossal diretto da Christopher Nolan. La corrispondente Natalia Augias ha incontrato il cast.
4: Mi riprenderò tutto.
5: Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. E io adoro i blockbuster. Sono il modo di offrire un'esperienza collettiva che emoziona.
6: L'Odissea, Colossal da 250 milioni di dollari, girato interamente con telecamere IMAX, è il primo film di Chris Nolan dopo Oppenheimer, valso 7 premi Oscar. Grande spettacolo, cast stellare. Ulisse e Matt Damon, attore amato da Nolan.
7: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. In Chris's mind.
6: Nel viaggio tra giganti, sirene e mari in tempesta, Atena, che guida l'eroe, ha il volto di Zendaya. Perché Atena lo protegge?
8: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori. Viene messa alla prova più volte, perché fa molti errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
9: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti?
6: Tom Holland, Spider-Man, per i fan e marito di Zendaya è Telemaco.
10: È un ragazzo alla scoperta di se stesso, vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile, è stata un'intesa immediata.
11: Sì, siamo due secchioni, eravamo lì a studiare tutto il tempo.
3: Ed è tutto, la nostra informazione torna alle 23:10 circa, arrivederci.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
0: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Filetto di salmone.

0: limone a 4,89 euro e lampada LED da lavoro a 7,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
2: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia OLED a 849 euro. Euronics, un mondo più avanti.
3: Occhi pesanti quando guardo te, occhi stanchi ma restano su di te. Se lacrima non può, non è per te.
4: Occhi secchi? Per un rapido sollievo c'è Isomar Occhi Secchi, acido ialuronico e una salinità simile a quella delle lacrime. Isomar Occhi Secchi, lacrime di benessere.

0: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
1: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.
2: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
3: Tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
4: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
3: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.

0: Dagli spari a Montesanto all'omicidio di Porta Capuana, il tema sicurezza resta prioritario a Napoli. Mercoledì arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Il parco archeologico di Longola riparte dopo gli incendi dello scorso giugno. Grande partecipazione alla serata dell'Archeo Festival. Zugtriegel sarà più bella di prima. La protesta dei comuni dell'Appennino che si dicono penalizzati dalla legge nazionale sulle zone montane. In Campania sono 40 gli enti esclusi. A Pompei torna in scena il grande teatro greco con l'Alcesti, l'antica tragedia di Euripide riproposta in chiave contemporanea con la regia di Filippo Dini. Con i primi spettacolari allenamenti di Luna Rossa, con il Vesuvio sullo sfondo, Napoli entra nel clima dell'America's Cup. Tanto entusiasmo per una manifestazione che va oltre lo sport. Buonasera, in primo piano ancora la criminalità a Napoli. Continuano le indagini per identificare il responsabile dell'omicidio di Alessandro Grivano a Porta Capuana, ma come dimostra quanto avvenuto a Montesanto in settimana, la tensione resta alta in tutta la città. Sentiamo Andrea Caruso.
1: Montesanto, Porta Capuana, quartiere di Napoli in cui la criminalità desta forte e seria preoccupazione. Lo testimonia la presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al vertice in prefettura a Napoli, in agenda per mercoledì, con il numero uno del Viminale, sindaco, prefetto, i vertici delle forze dell'ordine e i procuratori della Repubblica del Napoletano. Malgrado le zone rosse, i sequestri di armi e i presidi, i cittadini sono esasperati per l'invivibilità di quartieri dove può accadere, come a Montesanto, che in pieno giorno vengano esplosi colpi d'arma da fuoco in aria o che si giri in strada, mitra in pugno. A Porta Capuana due agguati in meno di un mese. Si indaga sulla morte di Antonio Mauro in via Rosarolle il 16 giugno e sull'omicidio di Alessandro Grivano nella notte tra venerdì e sabato. Entrambi con precedenti, ma almeno per quanto riguarda Grivano, gli investigatori propendono per una pista diversa da quella del delitto di camorra. Intanto a Bagnoli nel fine settimana controlli di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale nelle zone della Movida. Un 38enne, già ai domiciliari, è stato sorpreso nell'androne condominiale con 300 grammi di hashish e quasi 200 di marijuana. È in carcere per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante i controlli due parcheggiatori abusivi sono stati denunciati, a due automobilisti è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.
0: A Castel Volturno continua

0: fino alla mobilitazione contro la decisione del governo di realizzare un centro di permanenza per rimpatri. Nello di Costanzo.
1: Mobilità delle comunità parrocchiali di Castelvolturno contro la decisione del governo di costruire un CPR, centro di permanenza per i rimpatri dei migranti a Castelvolturno. Uno dei cuori della protesta è la parrocchia di Santa Maria del Mare, in località Villaggio Coppola, con il parroco che è riuscito a riunire intorno a sé cittadini, movimenti, comitati e associazioni che si oppongono al CPR. Qui ogni giorno decine di persone si incontrano all'insegna della resistenza civile e pacifica.
2: La costruzione del CPR significherebbe creare un disagio, una tensione, un contrasto, uno scontro, ed è proprio lo scontro quello che temiamo di più, lo scontro all'interno delle comunità, tra le etnie, uno scontro tra persone che per motivi ideologici si potrebbero schierare da una parte o dall'altra, e invece noi immaginiamo che una comunità debba crescere insieme. Bisogna fermarsi, non c'è possibilità di intervenire su un territorio se non si ascolta la gente.
3: C'è stata una grande unione sia di associazioni ma anche di cittadini semplici che ormai hanno capito che il problema di questo territorio è ben altro che combattere gli immigrati, gli sfruttati, i poveri. Questo CPR ci riporta indietro di tanti anni ad una narrazione sbagliata e rischia di portare degrado, disoccupazione e irregolarità.
1: Ma c'è anche un problema ambientale. Il centro dovrebbe sorgere nel Parco Umido La Piana.
4: È una zona molto importante per la migrazione degli uccelli, in quanto loro si fermano in questo posto per riposare. Costruire questo CPR vorrebbe dire annullare questa possibilità di questi uccelli e distruggere questa oasi faunistica.
0: La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver risposto in tempo e in maniera adeguata alle denunce di Audrey Ubeda, cittadina francese residente in Italia, che aveva denunciato l'ex compagno per ripetute violenze fisiche e psicologiche. La Corte ha stigmatizzato le motivazioni con cui il magistrato della Procura di Benevento aveva presentato una richiesta di archiviazione. La donna e i figli hanno vissuto per 3 anni in una struttura protetta. Dopo gli incendi dello scorso giugno, il Parco Archeologico di Longola prova a ripartire con il contributo di istituzioni e associazioni. Francesca Martelli.
5: Questo è quello che resta degli incendi che hanno devastato nelle ultime settimane questa zona. Di fronte a noi invece c'è il palco dell'evento conclusivo dell'Archeo Festival che nonostante tutto non è stato annullato.
6: Sono una docente, quindi sono caparbia. Ho l'idea di dover insegnare la storia agli abitanti e di dover fare una cultura della cultura, la nostra medicina. Qui ce ne vuole tanta.
5: Le fiamme non bruciano la cultura, dicono gli abitanti di Longola.
7: Magari estendere la notorietà di Pompei anche a questo sito, recuperare le origini.
5: Tanta gente dietro di lei.
8: Questo è un fatto estremamente positivo, che credo dia anche ragione dell'associazionismo locale.
5: Questa è la lista davvero lunghissima degli enti che hanno aderito all'iniziativa del 5 luglio, una corsa alla solidarietà che si è allargata sempre più.
9: Per noi il gravissimo episodio dell'incendio è un motivo ancora di più per rilanciare Longola, che sarà più bella di prima. È una gioia vedere tante persone qua e spero che anche in futuro possiamo continuare su questa scia.
10: Questo può essere un volano per l'intera popolazione di Poggiomarino. Se si arriva a un indotto che crei visitatori, turisti, potrebbe cambiare il volto del comune.
0: Minuti di apprensione questa mattina a Ercolano per il crollo di un solaio di una palazzina in via Pugliano. Nessun ferito, i residenti avevano lasciato l'immobile pochi minuti prima del cedimento. A causarlo, secondo le prime verifiche, sarebbero state infiltrazioni che hanno compromesso la struttura del solaio. E tanta paura anche a Vico Equense per la frana di un costone nelle vicinanze di una spiaggia. Anche qui nessun ferito, ma la conferma di un territorio sempre fragile. Francesca Coppola.
11: Si è alzata tutta una nube di terreno misto a sabbia, polvere.
12: La gente scappava.
13: Non è la prima volta che succede.
14: Poi sono arrivati i vigili, la polizia.
15: Tanta paura, ma fortunatamente nessun danno per 2 smottamenti che dalle 11 a Vico Equense sono stati provocati da radici e vegetazione divelte da raffiche di vento. Il distacco di materiale roccioso e terriccio è avvenuto a un'altezza di 50 metri sulla costa, nella località Pezzolo, in un'area privata, recintata e già interdetta da tempo dal comune. Nessun rischio per i bagnanti, poiché ai piedi del costone la spiaggia è interdetta, ma siccità e vento, ci ha raccontato la Guardia Costiera, hanno provocato una grande nuvola di polvere che si è estesa nei lidi più a

0: Nord. Dopo le segnalazioni immediate, gli interventi prima della Capitaneria di Porto di Vico Equense, con il supporto anche di un'imbarcazione del comando di Castellammare di Stabia e poi di Carabinieri e Polizia Municipale. Un anno fa, ad agosto, due episodi analoghi, uno nella vicina parete di Torre Guardia e un secondo esattamente nella stessa località colpita oggi dal distacco. Anche allora i crolli non hanno provocato danni. La Capitaneria di Porto invita diportisti e bagnanti a informarsi sulle ordinanze interdittive lungo una costa che soffre una notevole instabilità geologica.
1: Il parlamentare del Partito Democratico Stefano Graziano ha annunciato un'interrogazione al Ministero della Cultura in seguito alla richiesta di Claudio Giannelli di ritirare la sua collezione privata custodita nel Real Sito di Carditello al fine di allestire il Museo del Cavallo. Da notizie di stampa, dice Graziano, apprendo che si sarebbe arrivati all'intervento della polizia per una collezione richiesta formalmente dal proprietario. La fondazione deve dire con chiarezza su quali atti fonda l'eventuale blocco della collezione Giannelli. Continua a far discutere la legge sulle zone montane e la conseguente riclassificazione per numerosi comuni. Questo comporta ripercussioni su risorse, provvedimenti e misure di sviluppo. Sentiamo l'inviato Rino Genovese.
2: La classificazione dei comuni montani prevista dalla legge 131 del 2025 continua a generare proteste e ricorsi e l'Unione Nazionale dei Comuni Montani parla di una evidente penalizzazione dei comuni dell'Appennino rispetto a quelli delle Alpi.
3: Si sta creando una rottura fra sistemi territoriali omogenei che mettono al centro appunto la montagna. Parlando solo di altimetrie e dipendenze, è chiara la frattura fra i paesi alpini e le montagne di mezzo e i paesi dell'Appennino. Si è consumato un vero e proprio schiaffo alle questioni socio-economiche che non vengono assolutamente contemplate.
2: Tantissimi i comuni che hanno già proposto ricorso.
3: Sì, più di 100. Anche la Campania ha presentato non pochi ricorsi, tutti seguiti e supportati da UNCEM. Ben 40 sono i comuni non più classificati come montani. Per contro ne entrano altri 30 comuni che nulla hanno a che vedere con il concetto appunto di montanità. La montanità è un concetto importante soprattutto per le nostre montagne appenniniche, dove ci sono gli aspetti socio-economici, ci sono le fragilità ma anche le potenzialità di queste montagne.
2: L'8 luglio è un importante incontro dei comuni montani?
3: Sì, dopo la manifestazione che abbiamo fatto a Montecitorio con centinaia di sindaci in piazza, ci vediamo a Bologna l'8 nella sede del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna per rivendicare ancora una volta di stralciare questa classificazione che non aiuta nessuno e che crea solo divisioni. Noi vogliamo gettare ponti, Alpi e Appennini insieme.
1: E ora andiamo in Cilento per un progetto in cui gli studenti vanno a scuola di cinema. Adriano Albano.
4: Raccontare l'identità del luogo in cui si vive attraverso nuovi strumenti. Tempo di bilanci per il progetto Territorio, Visione e Racconti che ha coinvolto oltre 750 studenti di grandi e piccoli centri del Cilento. Un'iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Effetto Rete nell'ambito del Piano Nazionale del Cinema e Immagini per la Scuola. Un percorso educativo che ha l'obiettivo di stimolare l'espressione personale dei ragazzi e il loro pensiero critico in un contesto di valorizzazione del patrimonio culturale locale. I giovanissimi allievi hanno così potuto apprendere tecniche di scrittura e ripresa cinematografica realizzando cortometraggi e animazioni, occasione anche per sondare nuovi territori espressivi come quelli legati allo storytelling digitale. Il cinema per questi ragazzi diventa allora esperienza partecipativa in cui dalla sceneggiatura al montaggio delle immagini i protagonisti sono stati sempre loro. Nascono così due cortometraggi, Futuristico Cilento e Il caso Santecchia. Tra le tecniche narrative sperimentate dagli studenti anche la stop motion, quella di capolavori come Nightmare Before Christmas e il cinema interattivo dove i finali sono scelti dagli spettatori. Un ventaglio di esperienze che schiude le porte a nuove ambizioni per i giovani cilentani.
1: Antico e contemporaneo si mescolano al Teatro Grande di Pompei dove l'Alcesti, il dramma di Euripide, viene riproposto con uno sguardo moderno. Luigi Carbone.
5: Scelto di morire al posto del suo sposo. Non avrebbe potuto rendergli onore più grande.
6: La morte di Alcesti, che accetta di perire per salvare il marito, il re di Fere Admeto, è paradigma di dedizione e

0: amore assoluto, ma anche di implicita accettazione di subalternità, e attraversa i secoli continuando a interrogare il pubblico sul valore e sul senso del sacrificio. Il drammatico confronto tra il re e il padre Ferete, che non ha accettato di morire al posto del figlio, condannando così Alcesti, scava nello scontro generazionale insolubile e senza tempo.
1: Nessun dolore potrà più toccarlo.
0: Emoziona la più antica tragedia di Euripide proposta per la rassegna Pompei Theatrum Mundi in chiave contemporanea nell'estetica e nei gesti, con la regia di Filippo Dini, che interpreta anche Ferete, Aldo Ottobrino nei panni di Admeto e una ispirata Deniz Özdoğan nel ruolo della protagonista, vittima sacrificale che muore per amore e torna in vita, riscattata dagli inferi da Eracle, Denis Fasolo, per l'atteso lieto fine, dal momento che il dramma euripideo doveva anticamente assolvere alla funzione di allentare la tensione delle tre precedenti tragedie rappresentate nella tetralogia proposta al pubblico. Musiche di Paolo Fresu, scene di Gregorio Zurla, costumi di Alessio Rosati in una coproduzione Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa e Teatro Stabile del Veneto. La rassegna si chiuderà con I Persiani di Eschilo, in scena al Teatro Grande di Pompei, dal 10 al 12 luglio.
2: Passiamo allo sport. Domani il Napoli svela la maglia dedicata al centenario. Intanto Massimiliano Allegri fa le valutazioni su una rosa da sfoltire. Giovanni Messina.
3: Obiettivo numero uno, sfoltire l'organico per ridurre gli esuberi e alleggerire il monte ingaggi. Sono infatti ben 47 i calciatori che fanno attualmente parte della rosa del Napoli. La squadra è già forte e completa in ogni reparto. Se non esce nessuno, non arriva nessuno, ha ribadito nei giorni scorsi il direttore sportivo Giovanni Manna. Ogni giocatore sarà dunque valutato attentamente dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, contratto per lui fino al 2029, che sarà presentato ufficialmente alla città il prossimo 14 luglio sul palco del Teatro San Carlo, tre giorni prima della partenza per il ritiro, che per la 15ª volta consecutiva, un record, si terrà a Di Maro in Trentino. Ma si entrerà nel vivo della prossima stagione già con la presentazione della nuova maglia. Evento molto atteso dai tifosi, la nuova casacca celebrerà i 100 anni della storia del club. Appuntamento domani alle 15 a bordo della nave MSC World Europa.
2: Con i primi allenamenti di Luna Rossa, Napoli è entrata nel clima dell'America's Cup e per l'appuntamento domenicale con l'intervista della TGR, Gianfranco Coppola ha incontrato il velista Paolo Scutellaro, 5 titoli mondiali e già team manager di Mascalzone Latino. Sentiamo.
4: Il Vesuvio alle spalle delle barche, tanto entusiasmo era prevedibile.
5: Beh, assolutamente, diciamo, il Golfo di Napoli ha da sempre uno dei campi di gara più belli al mondo e rivederlo con le barche, diciamo, della Coppa America dà un'emozione ancora più forte.
4: Tecnicamente 40 piedi, 75 piedi, qual è la differenza anche per chi è a bordo? È la stessa manovra o ci sono uomini in più, in meno? Come funziona?
5: Le manovre sono molto simili, poi la differenza è fatta soprattutto che uno sono classi monotipo, quindi gareggiano in flotta e sono tutte barche uguali. Gli AC75 sono anche frutto di un grande studio progettuale, quindi le differenze vengono fuori da lì. Se la barca è più veloce, l'equipaggio può essere molto bravo a mantenere, no? l'avversario, ma poi alla fine quello più veloce la spunta.
4: 75 quanti nodi raggiunge? Tra tutto in chilometri orari?
5: Allora, la velocità più alta che ha preso il 75 l'ha raggiunta Luna Rossa a Barcellona, raggiungendo 55 oltre nodi, che sono equivalenti a 110-115 km orari. E gli AC40 hanno raggiunto 50 nodi, quindi sono molto vicini. Sono barche leggerissime.
4: Qui siamo sulla terrazza del circolo canottieri che ospiterà il team GB1. Tu sei del Savoia e quindi i circoli sono coinvolti. Non dimentichiamo che Luna Rossa a guidone circolo Italia.
5: Sì, allora questo è bellissimo, diciamo, questa, vedere questa sfida anche tra circoli napoletani. Noi abbiamo circoli molto vicini tra di loro in uno specchio d'acqua molto corto, quindi Savoia, Canottieri, Italia, Lega Navale, Circolo Posillipo, e ovviamente diventeranno le case, ne ospiteranno i team di Coppa America che hanno bisogno comunque di un circolo d'appoggio.
4: Poi, che la conoscete bene l'America's Cup, tu, il compianto Davide Tizzano, Francesco De Angelis, Frischi De Vita e tanti tanti altri che l'avete gareggiata, vissuta, vi augurate che possiate avere, anzi sarebbe desiderabile

0: un'area, diciamo, di preparazione, di allenamento per tutti i giovani velisti che provano, diciamo, a crescere all'interno della loro carriera velica.
1: Una domenica perfetta per il tennis campano. Nello stesso giorno sono due le promozioni in A2. Sono il Tennis Napoli, che torna tra i big dopo oltre 10 anni di assenza, e il Team Avino, che invece è di San Giuseppe Vesuviano. Chiudiamo con alcuni appuntamenti. Domani sera alle 21 al Parco Archeologico di Pompei il concerto della leggenda del grande chitarrista Pat Metheny. Domani sarà anche una giornata di presentazione. Alle 11 si svela la 56esima edizione del Giffoni Film Festival, e a Napoli alle 11.30 invece la presentazione della nuova stagione del Teatro Trianon Viviani. Era l'ultima notizia, aggiornamento in tempo reale sul sito della TGR Campania. Grazie per averci seguito, a voi una buona serata.
2: I fronti di guerra, la ricerca della pace e lo scacchiere internazionale che si riflette anche su un campo di calcio. Il giornalismo che cambia, con la carta stampata che resiste, il digitale che avanza e la media company che si afferma. La televisione, fra leggerezza e approfondimento, dalle intuizioni di Biagio Agnes ai giorni nostri. Comunicazione a 360 gradi nello speciale TGR di 50 minuti, in onda lunedì 6 luglio alle 13.05 su Rai 3.
3: Meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania, instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, isolati piovaschi pomeridiani lasceranno spazio ad ampie aperture. Sull'Appennino campano, locali annuvolamenti risulteranno responsabili di fenomeni anche in forma di rovescio nelle ore centrali. Sul Salernitano, nuvolosità irregolare con qualche pioggia o rovescio tra mattino e pomeriggio, poi migliora rapidamente. Le temperature faranno registrare una diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi.
5: Brio Rossa, la potenza del gusto. La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
7: Con tanto succo di frutta e così cremosa.
6: Creata secondo la tradizione.
7: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
8: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa. OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con OkiTask.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte.
13: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish

0: Rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
4: Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
5: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
4: Free Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Free Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
6: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
7: Con Trivago è facilissimo.
6: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
7: Ecco come si vince da campioni.
6: Hotel Trivago.
8: Da Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 349 euro. Euronics, un mondo più avanti!
9: Contro il dolore, nuovo Portadensi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
10: Storie di sogni realizzati, storie di vita. L'unicità di ognuno di noi vista come un valore, come una ricchezza, come il bene più prezioso. Perché siamo tutti diversi, ma in fondo siamo tutti uguali. Il punto di partenza per diventare qualcosa di migliore, per noi stessi e per gli altri.
11: Con Stefano Buttafuoco, speciale Il cacciatore di sogni. Da martedì in seconda serata, su Rai 3.
12: Un giallo a Chiavari in Liguria. Nello studio di un commercialista l'omicidio della giovane segretaria, l'ha trovata agonizzante il suo datore di lavoro.
13: Un giorno in pretura. Nadacella, il cold case di Chiavari. Mercoledì 21:15, Rai 3.
14: 50 anni dalla diossina di Seveso. Che cos'è che abbiamo imparato? E dove invece sbagliamo ancora?
15: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente sabato alle 21:30, Rai 3.

0: 19 prima, Pellone.
1: Pronto? Mi dà Tina, per favore? Sì, grazie. Pronto, Tina? Sai, sono tornata adesso dal centro. Come? Gli esami? Ah, beh, sono andati abbastanza bene.